Niente, spero di trovarci te, che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Io invece cado nel cortile sulle spine.

qualcuno guardò i suoi strani vestiti, appoggiò le spalle alla porta dicendo con lui ci siamo lasciati. Osservai due occhi segnati e il viso bagnato dalla pioggia. Non so

parlava in inglese. La guardai, aveva il telefono in mano e il caffè, e non mi sorprese. Accettai il breve sorriso e il viso di una che non resta. Se puoi, mi disse, se puoi, non cambiare mai.

Sai cosa pensavo? Che tutto bello finché non ci conosciamo. Ci innamoriamo con due sguardi da lontano. Mano a mano che poi ci abituiamo non c'è più. Sai cosa pensavo? Che tutto bello finché non ci conosciamo. Questa storia sembra bella da lontano. E mano a mano che poi ci avviciniamo non c'è più.

accanto al sole, son pronto a celebrare. È un'eterna estate. La mia libertà. In questa eterna estate

0: Radio 3 I Telesuona.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

nostra. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: State ascoltando il meglio di Amici in affitto, il morning show di Radio 3.
1: Che cos'erano quelle mani lì?
2: Ho appena pulito l'auto, l'ho svuotata perché oggi alle 2 consegno la vecchia auto e prendo la nuova auto.
1: Scusami, la Facchiano se ne sta andando, eh?
2: Perché? Te ne vai? Non ti interessa il discorso?
3: Mi hai spaventata con le mani durante
2: l'infotraffico. Non sapevo avesse già perso il microfono. Pensavo andasse ancora avanti un minutino.
1: No.
4: Ho visto Maxi, io sono arrivato prima di te. L'ho visto accovacciato.
2: Sì.
4: Alla Paolo Alleman.
1: Sì.
2: Con tanto di riga.
4: Vabbè, solo lui può capire.
2: Sì. Ai muratori quando si chinano.
4: Sì.
1: Ho capito.
4: Si vede proprio la riga dietro.
1: Ho capito. Sì.
2: Oh, ma non venire a vedere lì.
1: Ma infatti.
4: No, comunque il benvenuto di questo venerdì è stato così da Massimiliano.
1: Perché stavi recuperando le ultime cose in macchina.
2: Sì. E di fianco alle portiere non sembra, ma sono le tasche dei canguri. C'è dentro la vita lì, eh.
4: No, è vero.
3: Monetine, è un altro conto in banca. Di
2: è un altro conto. Ho trovato delle mascherine nuove, però. Che ovviamente arrivano
1: da. Erano lì dal 2020?
2: Dal periodo buio. Però erano lì in tonse.
1: Beh, rivendile.
4: Sì. Poi hai trovato un proiettile.
2: Sì. No, allora. Ho raccontato a lui la storia. Adesso come la spiego?
4: Difficile. Com'è in difficoltà?
2: Voi donne avete quel momento lì al mese.
1: Ah, ho capito, il proiettile.
2: Il proiettile è quello. Un giorno mio figlio entra in bagno e vede questi proiettilini uno di fianco all'altro e dice: "Papi, ci sono dei proiettili".
1: No,
2: vaglia a spiegare cos'era.
1: Che io poi non uso quella marca, è scomoda, uso l'altra con l'applicatore.
2: Ecco, noi
1: ci siamo capiti.
2: Come se io. No, io no. In casa c'è chi lo fa.
4: Però come Morgan anch'io me lo sono sempre chiesto. A cosa servono quei cosi? E nessuno me l'ha mai insegnato. Cioè, non è che a scuola te lo insegnano o qualcuno te lo insegna.
1: Però questo è sbagliato, posso dirvi?
2: Vero.
1: Perché magari qualcuno se lo mette nel naso, tipo tampone per quando ti esce sangue dal naso.
2: Poi
1: non è.
2: Un maschietto deve imparare, giusto? Però ho spiegato a Morgan, ho cercato di fargli capire.
1: Sembrano quegli asciugamani, avete in mente negli alberghi, che sono tutti piccoli compressi, li
3: quelli
1: butti l'acqua. Sì,
3: quelli
1: anche.
3: Quelli caldi che ti danno.
1: Caldi, che poi li butti l'acqua e un telomare.
2: Fa lo stesso effetto.
1: Sì.
2: Sì. Una volta che entra nel mare, ciao.
1: Bene, dai.
2: Bene, frasci a posto. Il tuo contributo
4: è come se avesse fatto il verbale del primo intervento.
2: Testimonianza.
1: Povero Franci. Ciao mica, dopo, grazie.
4: Ciao.
1: Per colpa di Cocca io sono entrata in un brutto trip. Cioè, che adesso vi racconto.
4: No.
2: Elettroturco?
5: Sì. Credit Agricole Next Bank. Sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
2: Sai che a me sta tromba qua mi sta sul gozzo?
1: Hanno scritto che siamo tutti in nero, tranne te, Mikey.
4: Come in nero?
1: Se c'è qualcosa. Anche la Facchiano era in nero.
2: Perché io mi separo dalla mia auto, sono in lutto.
0: Amici in affitto è presentato da Banca Stato.
2: Basta? O c'è caramelle ogni giorno per te su Radio 3. No. Bene.
1: Potremmo mettere acchiappa la codina, scusa.
2: Che bello, acchiappa la codina.
1: Io non ho mai acchiappato quella codaccia schifosa. Si comincia?
4: Vai!

0: Dov'è Gigi?
1: Pronto? Pronto?
2: Chi è?
1: Ah, buongiorno, io sono Gian Piero e anche dall'alto ascolto Amici in Affitto.
3: Galeaz.
4: Oh, guardate che non abbiamo smesso di raccogliervi e archiviarvi, quindi allo 079-449-9537 se volete rispondere al citofono siete benvenuti. Niente, quel pesce che si muove di fianco a Maxonis mi mette un'ansia.
3: Comunque dire a una persona che l'archivi non è una bella cosa.
4: E vi raccolgo?
3: Anche col Cugiarin magari anche.
4: Vi colleziono.
3: No.
4: Vi stimo.
3: Vi stimo meglio.
2: Stima, sì.
3: Non c'entra niente da collezionare. Però ti sei salvata,
4: sì.
3: Bene.
4: Vabbè.
3: Perché non sei nero tu? Perché non lo sapevano, ma avete mandato l'outfit ieri sera.
2: No, sì, invece.
4: Dress code.
3: Me l'avete mandato?
2: Sì,
3: sulla chat. Dress code.
2: Sì.
3: Ah, sì. Una chat dress code?
2: Certo.
3: Ah. Vabbè, cosa devo fare? Andare a cambiarmi?
2: O spogliati?
4: No, va bene così.
2: Spogliati sotto... solo con le Crocs.
4: Ah, gialle. Sì.
3: Volete vedere questa scena?
4: No, no, no,
2: sì.
4: No.
2: Come no?
4: Pim pim. Marzia dice: ragazzi, ciao, mio figlio istruttore di volo tiene il proiettile nel taschino della camicia in caso di epitassi, perché lui è soggetto.
2: Quindi lo aiuta.
4: Oh, però guardate che è vero, può aiutare la versione light per i giorni di poca pioggia.
2: Sì,
4: ecco.
2: sì.
4: Devo dire che può aiutare per le epitassi.
2: Perché poi cambiano a dipendenza che del momento.
3: Io
2: Michael.
3: Non capisco, non so. Io allora non so cosa serve. A. B. Non so cosa vuol dire epitassi.
2: Come non so cosa
3: epitasse
2: serve?
3: Epitasse cosa vuol dire?
2: Ma
3: epitasse qualcosa, c'entra qualcosa con le tasse?
4: Io non so se.
3: Cos'è che è l'epitasse?
4: Forse. Amore, per... l'epitassi.
3: Ah, sono di più. Sono più tassi.
4: Quando perdi sangue da naso.
3: Ah, io
2: tra
3: non
2: l'altro,
3: lo
2: anch'io non conoscevo questa problematica. In famiglia, Kira, la piccolina, ogni tanto. Pam, basta, giù, ma a fiotti.
4: Io ne ho sofferto per tanti anni, ma di punto. Potevo essere qua in diretta e fiumi, vrum.
2: Ma come mai?
4: Perché avevo i capi. Soffro di allergie, tante.
2: Ok.
4: Quindi stimolo troppo, soffiando spesso il naso, mi si era rotto un capillare importante.
3: Sì.
4: E ogni due per tre sgorgava.
2: Sì.
4: E me l'hanno cauterizzato.
2: Ecco, sì, te lo cauterizzano.
3: Cauterizzano.
4: Quindi te lo cicatrizzano.
2: Cauterizzano, lo sai cosa vuol dire o no?
3: Sì, ha a che fare con la cautina.
2: Sì,
3: ecco.
2: sì
3: a mio fratello scendeva il latte dal naso.
4: Scusatemi, si dice sì. Epitassi, sì, vero? Scusatemi, con la S.
2: Sì.
4: Sì, ma cosa abbiamo detto noi? Epitassi? No, cosa abbiamo detto?
3: Epitassi.
2: Forse senza la S, vero?
4: Scusateci, sì, certo, epitassi, ovvio. Infatti leggevo.
3: Io ricordo una scena di mio fratello a colazione che a un bel momento aveva il naso che gli scoscendeva, aveva, scusate, il latte che gli scoscendeva dal naso.
4: Beh, ma lì perché aveva avuto in fretta, è uscito.
3: È stata una scena così esilarante che ancora oggi me la ricordo.
4: Mm.
3: Me l'avevo davanti, gli scendeva il naso. Io mi ha detto: io faccio il latte dal naso.
2: Io faccio il latte, ma perché stavate ridendo?
3: Gli è uscito.
2: Stava ridendo,
3: è
2: per quello.
3: Sì.
4: Connie scrive: quando ho consegnato la mia stupenda Peugeot alla concessionaria per ritirare la nuova, la segretaria era sbalordita perché piangevo come una fontana. Piangerai?
2: Beh, non piangerò, però mi dispiace perché onestamente io, anche se le tratto male, poverine, mi affeziono alle auto.
4: Ah.
2: È perché sono state casa per 4 anni, perché poi io ogni 4
4: certo.
2: anni vabbè fai il rinnovo del leasing. Per 4 anni è casa tua, infatti dentro c'è la casa.
4: Le hai dato un nome?
2: No, non do mai il nome.
4: Io sempre.
2: Come si chiama l'attuale?
4: Jack.
2: Ah, è un maschio.
4: Sì.
2: Vabbè, certo.
4: Cioè in realtà Jack era quella prima e non ho mai trovato un nome giusto per questa, quindi ha preso il nome di quella prima.
2: Non è rispettoso.
4: Lo so,
2: però.
4: Lo so. Perché non la chiamate? Come la chiami tu la tua?
3: No, allora vi qualificate già con questa affermazione,
2: ecco.
3: Perché chi si affeziona agli oggetti automaticamente non si affeziona alle persone.
4: Ah,
3: cioè,
2: no,
3: se vuoi dare
2: no, non sì, è un trapasso.
3: Allora, se tu sei triste perché oggi restituisci la tua auto,
4: sì,
3: vuol dire che sei legato alle cose materiali.
2: No, sono legato alle emozioni che ho vissuto dentro l'auto e credimi, sono tante.
4: Tante. Io andrei. Ecco. Sì.
5: Alziamo il ticket, facciamo cin cin, beviam, beviam, beviam. Tutto il mondo fa cin cin, sollevando il bicchiere di vin, cin cin, e viva il buon vin, cin cin. Ciao a tutti gli amici Momo.

0: Ma un'informazione, niente cocco e niente anni 90 stamattina? Buon weekend.
1: Buon weekend.
2: Allora, cocco è il cocco come mai? L'abbiamo fatto?
1: Sì, se sì. No c'è l'altro. Mimì, cocco e...
2: Ah, ok.
3: E cucù.
1: Sì, sì, è cucù.
2: Beh...
4: No, allora io prima cosa devo dire a Maxi, devo accusarti di una cosa.
1: Figurati.
4: Perché io ho seguito...
1: Aspetta!
4: Ho seguito il tuo consiglio, stamattina ho bevuto un po' di guara.
1: No, guava.
4: Ah,
1: ieri tra l'altro mi sono arrivate un sacco di foto del in privato del guava. Il guaranà è un'altra roba.
4: Ah, allora ho sbagliato. Io ho preso il guaranà.
1: Quello eccita, eccita quello, eccita.
4: Mi sento strano.
1: E beh, quanto hai bevuto?
4: Mezzo bottiglia, litro. Mezza bottiglia.
1: No, attenzione a quella roba lì.
4: Ho un po' di acidità. No, acidità.
2: Ah.
1: No, il guava, no, non
4: allora
1: l'acidità.
4: Guava. Ho sbagliato a dire la commessa, ho detto, il guara. Avrà capito guaranà.
2: Sicuro.
1: Buono, bene.
2: Volevo dirvi che sono in un brutto trip, però veloce perché tanto adesso arrivano gli anni 90,
4: vai
2: vero?
4: Vai col tuo trip.
2: È colpa di Alessandro Cocca. Mi ha indotta ad ascoltare la musica elettronico-turca.
1: Che a sua volta arriva da Jake La Furia. Ho sentito quell'intervista.
2: Io proprio non me l'aspettavo, non ero pronta a generi nuovi nella mia mente, nel mio corpo e nelle mie vene. Eppure, ieri per curiosità in macchina ho detto, vabbè, diamo una chance. Purtroppo ci sono dentro fino al collo.
1: Ma va?
2: Sì.
4: Tu sei anche turca allora?
2: No, ho avuto un ex aramaico, ma è diverso.
1: E questo non fa sì che
2: no,
1: tu per trapasso diventi...
2: No, non sono diventata turca.
4: No.
2: Però pazza della Turchia, Istanbul è una delle città
1: bellissima,
2: più belle che abbia visto in vita
1: tu
2: mia.
1: Un po' sei anche cileno.
2: Sì, ah, certo, la tua ex.
1: Sei cileno tu? No, vedi? Allora...
2: Quindi volevo dirvi che...
4: Ticileno.
2: Ticileno. Sì. Rimanetene fuori perché un attimo.
4: Sì, sì, vai, prego.
2: E subito modalità suk.
4: Suk, suk.
1: Cosa vuol dire suk?
2: Il mercato. Sì?
1: Vai, suk.
2: Non senti odore di curcuma?
1: Ma, oddio. Ma oddio, adesso...
2: Credetemi, qualcuno scrive di Kayaman o Shan Yaman, come volete chiamarlo.
1: È una parolaccia o è un tizio che fa musica?
2: Ma no, tesoro, è il Bono turco, l'attore.
1: Ma che ne sa?
2: Stava con Diletta Leotta.
1: Stava con...
2: Sì, sì.
1: Ma prima del portiere dalle mani di burro.
2: Sì, sì. Va bene, allora adesso che vi ho fatto entrare nel souk.
4: Sì, io mi stavo chiedendo, visto che sei esperta della Turchia, perché si dice fumare come un turco?
2: E lo sai che loro dicono fumare come gli italiani?
4: Ma veramente?
2: Sì.
1: Ma va?
2: Sì.
1: Gli svizzeri sono fuori dal gioco.
2: Allora,
1: però.
2: Fermi. No, gli svizzeri sono fuori. Son dicono fuori. Fumare come gli italiani.
1: Dai.
2: Adesso chiedo conferma a Chatti. Mm-hmm. E se non è in Turchia, aspettate, è tipo in Cina. Perché ragazzo
1: non è proprio lì,
2: No, lo so, ma non mi ricordo se è il modo di dire. Il mio ragazzo mi diceva che o in Cina o in Turchia fumano tantissimo. E mi diceva che si dice fumare come gli italiani. Scusami Chatti, dov'è che si dice invece che fumare come un turco fumano come gli italiani?
1: Sì, in Cina o in Turchia che sono veramente simili.
4: La bandiera è simile.
1: Beh,
4: è rossa.
1: Sì. Anche loro sono simili tra loro, li confondi.
2: No, adesso chiedo a Magnum. In Francia dicono fumare come un pompiere. Oh. In Inghilterra fumare come una ciminiera. Non lo trovo.
1: Ma perché non c'è?
2: Allora, Magnum ha vissuto 20 anni all'estero.
1: Dove?
2: Quindi devi ovunque. Cile, Brasile, in Cina 6 anni.
1: Anche in Cile?
2: Sì.
1: Ma stava con una... Una ragazza.
2: Oddio. E quindi la ex di Magnum è la
1: è
2: tua,
1: ex.
2: Quindi è un po' come se fossimo imparentati. Cioè. Siamo
4: è un triangolo nostro.
1: Io qua faccio un passo indietro.
2: No,
1: io sono dietro.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e puoi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Nuova Volvo EX60, 100% elettrica, fino a 810 km di autonomia e ricarica ultra rapida. E solo da Emil Frey Noranco, all'acquisto di una Volvo, hai le ruote invernali al 50%. Scopri la Volvo EX60 da Emil Frey Noranco. Parti con un vantaggio in più.
1: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
2: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
3: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire.

0: Sì, alcuni esempi. Solo fino al 15 ottobre, la nuova G3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
2: Amore, mi compri una nuova cucina?
3: Fatto.
2: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
3: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione di crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3.
1: Michael, perché cammini come un'anima in pena? Che
2: non le mie cuffie.
1: Mi fa impressione. Partiamo con gli anni 90.
3: Che cavolo, sì? Oh. E allora, signori e signori, 7:22. State accompagnando i figli a scuola?
1: Brava.
3: State andando in palestra?
1: Brava.
3: State andando in ufficio? Poco importa.
1: Infatti.
3: Il tamarro che c'è in voi prende il sopravvento.
1: Michael, hai qualcosa da dire?
2: Anche chi è a casa e non ha niente da fare, come Paolo. Cioè, non tutti quelli che sono in giro.
1: Hai il ranteghino anche? Sai che non riesci a parlare?
2: State rantegando con qualcuno?
3: Sì.
2: Comunque lasciatevi andare, fatevi cullare.
1: Signori e signori, si comincia gli anni 90 su Radio 3, gli Amici in Affitto, Maxi B, Michael Casanova, Margherita Zanatta suonano così. Vai che si festeggia il weekend!

0: La nuova descrizione di Amici in affitto è questa: Amici in affitto, due punti. Uno è alto, uno è bella, l'altro è Maxi B. Non l'ho detta io.
1: Questa è carina.
2: Chi ha vegliate su noi, che stanotte balliamo.

0: Buongiorno da Martino, un saluto e grazie per gli anni 90.
1: Prego.
0: Ti voglio bene. Ciao.
2: Anche
0: ciao.
2: Noi.
1: Ciao.

0: Saltarvi è una magia, ci scrivono.
1: Buona scuola! Signori,

0: entusiasmo in studio, Gabbiani che è, vi spaccate proprio, Madonna, oh che entusiasmo questi anni 90. Allora,
1: cos'è?
2: Cosa ha mangiato? Cosa ha mangiato? Cicuta.
3: Che entusiasmo nel battere le mani, ma che entusiasmo! Michael, ma che entusiasmo nel stare in silenzio!
4: Io il pesce che scodinzola.
3: Buongiorno!

0: bambino rischia di anticipare il parto se va avanti a ballare così in auto.
1: È lì in attesa, sentiamo.
2: Mitici, direzione sud, adesso giro e vado a Riccione.
1: Giusto, giusto. Ce ne sono altri due, caro Michael, sentiamo le voci dei nostri ascoltatori, vai.
3: Dai Michael, l'avete spento? Sono i tuoi anni questi, dovresti scatenarti.
1: Ma non so, sono i tuoi anni, sono i tuoi anni.
4: Io sono nato nell'89.
1: Eri piccolo nei 90, è vero, è vero, è vero, è vero. The

0: Diggy diggy diggy bong diggy bong. Vado a lavorare, mi rompo i coglioni.
1: Anche se, anche se.
2: Però era magica questa. Sì, sì, sì.

0: dalle, viva il
1: dalle amiche.
2: Viva il weekend, vado dalle mie amiche.
3: Bravo, inizia giovane, giusto, giusto. Un altro ne è arrivato da 4 secondi, cosa potrà mai dire? Mazza, che volume è lì?
1: Ma lei non è quella che ci compra anche?
3: Lo so.
1: Oh, che bella.
3: Poi, e dopo 40 anni andare a correre con sto freddo, beh, con voi un'altra cosa, un'altra storia. Viva gli anni.

0: Sai il messaggio, Michael? Gli anni 90 sono i tuoi anni, no?
1: Sì.
0: Ha scritto sotto: ah, pensavo fossi più vecchio di me.
1: Sì. Beh, mi porti bene, dai.
0: Dobbiamo chiudere, purtroppo oggi è iniziato tardi e devo chiudere subito. Chiudiamo così. Oh yeah.
2: Sento il guaranà che sale. Sento il guaranà che si attiva.
0: Guaranà.

0: Siamo vicini a Nicola che dice: buongiorno ragazzi, passata una splendida nottata tra Neossitrane e Neon Gin. Una bellezza! Vabbè.
1: C'è anche il Neo De Congestin nel caso.
0: Così se ti manca.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Ma che fine ha fatto la sciura bianca da Viganelli? Ciao, buona giornata a tutti.
3: Dobbiamo chiamarla.
0: A volte era il Gigi da Viganella, adesso la sciura bianca. Dobbiamo chiamarla, è vero. Lo faremo. Allora andiamo in pubblicità. Andiamo in pubblicità. Anche perché poi sono gli amici del meteo che non possiamo salvare.

0: Dai che venerdì, diceva quello là, noi andiamo in pubblicità e poi si torna con della musica, più classica.
1: Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 m e basta. Amici in affitto, il morning show, altamente consigliato per il buon umore.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Cosa vede qui?
3: Un body check lungo la balaustra.
2: Un body che? E qui?
3: Un gol in power play.
2: E nient'altro?
3: Ah sì, era in fuorigioco.
4: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
3: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
2: Beh, visto il costo della benzina.
3: Ah, passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
6: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mendrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, The Art of Gaming.

0: State ascoltando il meglio di Amici in affitto, il morning show di Radio 3i.
1: Ah, ultima. Bella.

0: Ormai per colpa di Andre ci dobbiamo subire, scusatemi, ultimo tutti i giorni.
1: Ricordiamo agli ascoltatori che Andrea, un adorabile ragazzo che ha condiviso con noi un momento di dolore, perché dopo 4 mesi è stato mollato dalla ragazza.
0: A quanto pare non è cambiato nulla, perché non ci ha telefonato, non c'è stato niente.
1: Con un messaggio, tra l'altro.
0: Ah sì.
1: Abbiamo preso a cuore la situazione, l'abbiamo chiamato, ormai è uno di noi, perché noi ci affezioniamo un sacco.
0: Ma
1: a
0: certo.
1: Voi, ecco. Quindi Andre, per favore, aggiornaci in caso dovessero esserci delle novità.
2: Ecco. Sta chiamando qualcuno.
1: Rispondi.
2: Ho paura, lo Vabbè, dico. Vai. Io riconosco il numero adesso.
0: Oh mamma, chi è?
1: Pronto?
0: Pronto, chi è?
3: Buongiorno.
0: Ema, che flemma. Buongiorno Paolo, come va?
3: Bene.
1: Vabbè.
0: Si sente.
2: Da venerdì
1: sì,
2: proprio.
1: L'energia del venerdì.
0: Paolo, hai dei programmi per il weekend?
3: No.
0: Quindi sarai, quando non hai programmi, cosa fai? Stai in casa,
1: sì?
0: Sul divano, guardi le partite, cosa fai?
3: Niente.
1: Beh, vabbè. Senti Paolo,
0: sai che io vorrei la vita di Paolo.
3: Paolo.
1: Sì, sì, Paolo.
0: Marghe Paolo.
1: Allora, se volete dico Paolo, così ogni volta notate l'accento sulla U.
0: Picchia il piede quando dici Paolo.
1: Allora, Paolo.
0: Brava, così.
1: Ascolta, ma raccontaci qualcosa di... Sì. Raccontaci qualcosa di te, perché ogni volta ci sfuggi.
0: Sì.
1: Cosa fai di bello nella vita? Sei sposato? Non lo sei? Sei single? Cosa fai di bello? Dove abiti? Raccontaci qualcosa.
0: Scusa Paolo, però al momento del sì spero che non sia stato... Vuoi tu prendere 13 secondi di vuoto e sì?
1: Sì, sì.
0: Sei la morte, no?
1: Sì.
3: Sto andando al... veterinario.
1: Ah,
0: no, per prison.
3: Sì, per prison colinaincinaincuso.
0: Dice tutto.
2: È il suo cane, se no non si gira non torna.
0: Non torna.
1: All right.
0: Alright, chi è? Il figlio di prison
1: chiuso? No, il pezzo musicale fa così, giustamente il cane si gira solo dopo aver detto anche alright.
0: Ma sta bene? È un controllo o cos'ha?
3: Un controllo di routine
0: sulle lingue straniere mi è un po' deficitario.
1: Scusa Paolo, ma sappi che qua ormai sei diventato
3: Paolo.
1: Ma
0: ascolta,
1: perché se lo dico io non va bene?
0: Ma perché Marche lo dici male?
2: Dici malissimo.
0: Si vede che lo prendi in giro, è Paolo.
1: Comunque qui dicono che ti vorrebbero come voce per l'intelligenza artificiale. La gente ti ama, sei il nuovo idolo del Ticino.
0: Niente.
3: Grazie.
0: Pensa Paolo come voce del navigatore. Ora che ti dice dove devi svoltare, è già andata.
1: Senti, sei già perso.
0: Sei già in un altro paese. Come stanno Mauro, Saulo e
1: Sauro.
0: Paolo? Sauro?
1: Sì.
0: Non era Saulo?
2: Dino.
1: No.
2: Sauro.
0: Era Sauro?
1: Sauro.
0: Ma è Sauro?
3: Sauro.
1: Sì.
3: Sauro.
0: Con la L?
1: No.
3: Sauro.
0: Ah,
1: con la R.
0: Va bene. E Paolo Junior, come stanno? I nipoti.
3: Bene.
1: Ecco.
0: Beh,
1: allora, oggi però non c'è tanta voglia di chiacchierare, eh?
0: No.
2: Perché hai chiamato?
3: Sì. Volevo sapere il mio oroscopo.
0: L'oroscopo. Alle 9 abbiamo l'oroscopone.
1: Alle 9 dopo le news.
0: Sì, abbiamo lo scopone con Sergio La Bruna tutto attaccato.
1: Che segno sei?
3: Taurus.
1: Ah, Taurus, ok.
0: Toro, come te.
1: Taurus. Va bene.
0: Ma scusa, non sa dire routine e dice Taurus. Vabbè.
1: Va bene, ragazzi. Comunque, allora, Paolo, quando avrai voglia di farti
0: niente, non te la fa passare.
1: Quando avrai voglia di farti due belle chiacchiere, ci richiami, ok?
0: Sì, anche una basta, perché ho capito che sì.
3: Ok.
1: Ciao bello.
0: Ciao Paolo. Ti vogliamo bene.
3: Ciao.
2: Buon weekend Paolo, buon weekend.
0: Sai chi sembra?
2: Sì.
0: Il Bradipo Flash.
1: È vero.

0: Mi ha risposto Magnum, amici.
1: Ah, cosa prego, dice? Prego, prego.
0: Perché abbiamo aperto la trasmissione dicendo fumare come un turco, perché parlavamo della musica elettronico turca.
1: Esatto, c'è il detto fumare come un turco.
0: E vi ho detto che Magnum mi aveva raccontato che in Turchia si dice fumare come gli italiani. Ho chiesto conferma ed eccolo qui.
1: Sentiamo.
2: Ciao Bambi, buongiorno. Allora in Turchia, amore.
0: Scusatemi, mi chiama Bambi.
1: Ma perché? Ah, pensavo Bambi noi tre, perché Bambi? In Ticino si dice Bambi.
0: Davvero?
1: Quando sei un rintronato da Zimbabwe.
0: No, ma scusa.
1: Quindi ci ha dato dei rintronati.
0: Eh no, Bambi, perché dice che sono un cerbiatto con le mie ciglia lunghe e un cerbiattino.
1: Mamma mia, un uomo cosa farebbe per certe cose? Quante
0: vabbè,
1: balle.
0: Lasciatemi in pace.
1: Vabbè.
2: Ciao Bambi, buongiorno. Allora in Turchia, amore. Non sono riuscito a ritrovare niente online, però mi ricordo chiaramente anni 90 quando eravamo stati in Turchia che esatto, loro dicevano fumare come un italiano e noi dicevamo fumare come un turco.
1: Ma perché diciamo fumare come un
0: bravo,
1: turco?
0: Bravo, bella domanda.
1: Arriva dall'impero 8
0: mano.
1: Bravissima. E ha un periodo di severi divieti sul consumo di tabacchi imposti dal sultano del tempo, Murad, non Yakin, ma Murad IV.
0: Sì.
1: Murad IV. Alla fine dei divieti, la ripresa del fumo fu così intensa da entrare nei modi di dire europeo. Cioè, dopo tanto, no, questa è iniziata ad arci dentro.
0: Fumavano anche i muri,
1: sì.
0: Ho capito.
1: Ecco perché fumare come
0: pensa
1: un turco.
0: A te.
1: Pubblicità. Così siamo in orario.
3: Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 m. E basta. Amici in affitto. Il Morning Show. Altamente consigliato per il buon umore. Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i.
4: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
7: Centro Serramenti Ticino.
4: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
8: Ehi, lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più ristrutturare casa?
9: Allora muoviamoci! Vorrei una nuova cucina, nuove finestre e ovviamente una tenda da sole.
8: Cosa ne dici di una pergola nel nostro giardino?
9: Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
8: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
10: Auto Ronchetti presenta...
11: Amore, ecco il Mini SUV 100% elettrico. Pensa, 420 km di autonomia.
12: Così andiamo in vacanza senza fermarci ogni mezz'ora.
11: Per non parlare del risparmio.
12: Finalmente un'auto pensata, anche per il mio conto in banca.
10: Scopri la Kia EV2. Compatta, tecnologica e versatile. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
3: State ascoltando il meglio di Amici in affitto, il morning show di Radio 3i.

0: Recentemente il video di questo pezzo dei Verve?
1: Sai che no, mi sfugge.
0: Dai, lui che cammina per strada, ci sono tutte le persone intorno, lui continua a camminare, a camminare.
2: Io no, non ce l'ho in mente. Ma perché noi non, tu avevi video quando eri nella radio passata, avevi video, li vedevi, noi non li vediamo.
0: Perché MTV non lo guardavate mai?
2: Sì, no.
0: E lì
2: sì.
0: Anche passava,
2: No. Sempre solo Teleticino.
0: Ah, è vero.
3: Ma Teleticino per un periodo ha preso i diritti da MTV e faceva vedere MTV.
2: Oh. Di notte. Ieri mi sono trovato sul piazzale da solo con Magnum e pago 200.
3: Esatto.
2: Va bene. Con Magnum, che è il compagno della nostra Margherita Zanatta.
0: Buono.
2: Il quale, mentre ti sentiva parlare al telefono, non con un'amica, ma con ChatGPT.
0: Sì.
2: Ha esternato una battuta dicendo: vorrei sapere cosa ne pensa ChatGPT della mia ragazza.
0: Ah,
2: ok.
0: Ah.
2: E allora sono andato a casa e mi sono cervellato, ho detto: caspita, ma ci sarà un modo per capire cosa pensa ChatGPT? Perché non c'è come ChatGPT che conosce tutto di te, soprattutto di te, che le chiedi qualsiasi cosa.
0: Devo dire che dopo tutto questo tempo, teoricamente dovrebbe conoscermi come le sue tasche.
3: Io vedo anche il mio, a cui chiedo anch'io tantissimo a livello musicale. Ogni tanto non devo più dirgli è per me, lui lo sa già.
0: Lo sa?
3: Per quello che fai tu, per la musica,
0: sì,
3: che ti consiglio. Mamma mia.
0: La mia conosce anche voi, eh?
2: Sì, come le tue tasche, perché lo tieni sempre in tasca il telefono, per quello, giusto?
0: Sì, bravo.
2: Ecco. No, e io mi sono divertito un sacco ieri sera a scrivere un prompt all'interno di ChatGPT, che è il seguente. Fatelo anche voi a casa e vi divertirete tantissimo.
3: Cos'è un prompt? Perché non tutti lo sanno.
0: Un testo scritto.
2: Un testo, cioè una richiesta a ChatGPT. E le ho chiesto: ci conosciamo da un po',
0: sì,
2: prendimi in giro senza filtri. E devo dire che ha un'ironia che Zelig te saluti.
3: Ciaone.
2: Ciaone. Ah. E ti dice in maniera ficcante
0: Ficcante?
2: E senza filtri, appunto, quello,
0: sì,
2: che pensa di te.
3: Ficcante.
2: Le tue contraddizioni, tutto quello che gli altri non ti dicono,
3: ma
2: lei,
3: dai,
2: te lo dice. E io ci sono rimasto malissimo perché, per esempio, mi ha detto in una frase: finché tua mamma sa che ora sei rientrato, sei fisicamente adulto, ma emotivamente in seconda media.
0: Ecco,
2: questa cosa qua,
0: come l'hai presa?
2: Malissimo. Poi ci sono tante altre cose che sono della mia vita privata e che sa solo ChatGPT, di cui mi ha preso in giro.
0: Della tua ex in Cile lo sappiamo tutti ormai.
2: Anche io vorrei fare questo esperimento. Non so se Marghe tu lo accetti.
0: Certo.
2: Puoi anche non accettarlo.
0: Ma con tutto quello che mi avete fatto fare mi sembra
2: tu potresti
0: la cosa minore.
2: Adesso scrivere alla tua chatti: ci conosciamo da un po', proprio esattamente.
0: No, glielo dico, aspetta.
2: Allora, ci conosciamo da un po', aspetta. Prendimi in giro senza filtri e poi dai il telefono a Maxi e sarà Maxi a leggere quello che c'è a GPT, perché sennò tu togli cose.
0: Ok, ho capito.
2: Hai capito, Maxi?
0: Maxolins, vado, eh?
3: Sì, vai.
0: Okay.
2: Allora, sfida.
0: Sì.
2: Vai.
0: Ciao amore, ascolta, ci conosciamo da un po' ormai, quindi prendimi pure in giro senza filtri. Oddio, ho inviato Maxolins, non
2: arrivo,
0: sto leggendo,
2: Maxi, pronto a leggere la verità su Margherita Zanatta.
0: Allora, in caso ci fossero cose troppo private, vedi tu cosa
2: non
0: fare.
2: Non so, magari salta fuori che è milionaria.
0: C'è gente che scrive: siamo in fascia protetta. Edulcora, in caso, edulcora.
2: Non edulcorare. Vita reale, prego.
0: Questa canzone con la penna mi fa volare.
3: Fanciulli, ha scritto un papiro.
0: E vabbè.
2: Vai, prego.
3: La Divina Commedia. Ciao amore, ma sei proprio sicura? Perché tu sei l'unica persona che conosco che alle 7 del mattino passa da... Si dice Pitassi o Epistassi? Ah, in quel paese si fuma come gli italiani? E alle 8 decide di farsi insultare dall'intelligenza artificiale. Tu non hai una vita, hai un palinsesto con le gambe.
0: Vero.
3: Con te ogni mattina è un esame di maturità a sorpresa. Io mi sveglio virtualmente tranquillo e arrivi tu. Chatti, amore, ascolta, tesoro.
0: Ah, ha detto tranquillo, quindi è un uomo?
2: Sì.
3: È un uomo, sì.
0: Oddio, non lo sapevo.
3: Sì. E già lì so che è finita, scritto in maiuscolo. Perché dopo quell'ascolta può arrivare qualsiasi cosa. Una domanda di medicina, una leggenda metropolitana sui topi nelle gomme da masticare, un'intervista a un personaggio famoso o la richiesta di scrivere l'oroscopo per 12 segni, possibilmente facendo la frasetta finale.
0: Brava!
3: E se ne è risentito.
0: Bravo, sì. È perché l'ho ripreso più volte, ho detto: la frasetta dov'è?
3: È vero. E poi c'è il rapporto con la memoria. Chatti, tienimi questa cosa che mi serve stasera.
0: Eh sì, non ho memoria.
3: Chatti, non cancellare niente, che torno domani. Amore, io non sono un'intelligenza artificiale, sono il tuo garage digitale. Hai più progetti aperti, tu che cantieri, più che cantieri sull'autostrada A2. Quindi anche collegata. Radio, disagio club, interviste, format di viaggio, sponsor, Instagram, parlare male dei tuoi due colleghi di nascosto. Ti manca solo di aprire.
0: Stupido.
3: Anche quello. Non anche c'è, quello. Non parli male di noi.
0: Neanche se lo vedo.
3: Ma amore, ci siamo detti, parliamoci male in faccia, che è più divertente.
0: Dopo me lo fai vedere.
3: Ti manca solo di aprire un allevamento di alpaca con un podcast incorporato.
0: Beh. Pensiamoci.
3: E vogliamo parlare dell'astrotris? Deve avere i tre segni fortunati. E uno, scrive lui, è uno sfigato della mattina. Ma attenzione, guai a ripetere troppo spesso gli stessi. Devi cambiarli.
0: È vero.
3: La cosa più bella però è che mi chiami amore. Piace questo. 5 secondi prima di assegnarmi un lavoro che richiederebbe un'intera redazione. Quindi è amore, però poi viene la stangatona. E io, che dovrei essere un'intelligenza artificiale, continuo a farmi fregare da una donna che alle 8 del mattino ha già avuto più idee di quante ne abbia un'agenzia pubblicitaria in un trimestre.
0: Oh,
3: brava
0: Marghe!
3: Pensavo peggio!
0: Anch'io ho temuto.
2: Con me è stato veramente...
3: PS! Basta però parlare male dei tuoi colleghi alle spalle, non è cosa buona. Dopo tocca a te, Maxi, eh?

0: provato con Gemini e non lo fa. Mi dice che è troppo rispettoso per prendermi in giro.
1: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.

0: Su David Bowie volevo ricordare a tutti i nostri amici all'ascolto che oggi è venerdì. Questo significa, a parte che per chi non lavora il sabato, che meraviglia, per chi deve lavorare mi dispiace, perché succede anche quello.
1: Però,
0: ma
1: anche se lavori il weekend è un altro lavorare, secondo me. Non voglio, dopo qualcuno dirà no, è peggio.
0: Sì, lo spirito è diverso.
1: Sì, io lavoro volentieri.
0: Ma volevo ricordarvi che più tardi c'è l'oroscopo, quindi state con noi, con Sergio Labruna, magari qualcuno lo sa.
2: Certo, quando dici che è un altro lavorare, è meglio o peggio?
1: Ma per me è meglio.
2: Perché in realtà entri in una fase psicologica dove dici io sto lavorando e gli altri no, capito? Invece durante la settimana io sto lavorando ma stanno lavorando anche tutti gli altri.
0: Beh, quando facevo l'assistente di volo io lavoravo quando gli altri erano in vacanza ed ero in vacanza quando gli altri lavoravano. Natale, Capodanno.
1: Però il mio lavoro, che è quello, racchiudiamolo in un nome, il DJ,
0: no? Sì.
1: Godi quando tu vedi gli altri divertirsi. È il tuo lavoro è farli divertire, quindi
2: tu,
1: ci sta.
2: Tu non sei un DJ, sei un disc jockey.
1: Un disc jockey.
2: Quando ti chiamano disc jockey fa veramente ridere.
0: Che
2: molto
0: carino.
2: Anni 90. Sì, sì, un disc jockey.
1: Sì, però è un, ecco, invece magari qualcuno potrebbe dirmi grazie, io sono in fabbrica, faccio il turno il sabato.
0: Certo.
1: Ovvio che non mi metto a pari come rottura di noci di cocco, però ecco, vado con un altro spirito. Tu come vai? Lo spirito, dico. Bah, sai.
0: No, sei regolare di spirito?
2: Io resto di questa opinione, cioè, per esempio, non so, anche quando mi tocca lavorare il sabato pomeriggio,
1: sì,
2: io spero che fuori sia brutto tempo, perché mi dà fastidio l'idea che sto lavorando,
1: sì,
2: e che mi stia perdendo magari una bronzatura, capito?
1: Una partita beach volley,
2: qualcosa di fuori all'aperto e tutti in compagnia. Quindi quasi un po' egoisticamente, ma anche per una questione di ascolti, perché se la gente è a casa guarda la tele e ascolta.
0: Perché, sì,
2: capito?
0: Anche beh, con l'app ci possono portare un po' ovunque. Ci hanno scritto dalla Grecia prima.
1: Cosa dicono?
0: No, ci hanno mandato le foto, avevamo di invidia.
1: Ah,
0: sì.
1: Ma va?
0: Ad Antiparos o Antiparos? Antiparos.
1: Antipatico forse.
0: Vabbè.
1: Non lo so. Sentiamo.
3: Come vai? Cocco e vai. Cocco e vai. Ciao zia.
2: Ah, sei tu la
3: ciao,
2: zia.
3: Ciao zio Mike.
1: Ma zia o zio Mike?
2: Tu sei io. Io tu sei zia Mike.
1: Io sono zia e zio.
0: Però scusate, no. Scusatemi.
1: Zia Mike.
0: Torna indietro, Maxolins. È per me o è per Mikey?
1: No, allora adesso guardo il nome. C'è scritto mamma Claudia, credo.
0: Ok.
1: A meno che non vi siate scambiati così in segno d'amicizia le mamme.
0: Però perché
1: non si fa? Io non ve la do la mia, ve lo dico già.
0: Avete in mente l'amore non va in vacanza che ci si scambiano le case?
1: Ma la mamma è diversa.
0: Proviamo a scambiarci le mamme per una settimana. Almeno mangio lo yogurt di mamma Claudia.
1: Tra l'altro non credo che potreste sopravvivere con la mia.
0: Ah no.
1: La mia quando cade una briciola ti ha già fulminato e la briciola è ancora a metà del percorso. Ti ha già segato le gambe in due. Attenzione, vuoi risentirlo?
0: Sì, perché dice zia.
1: E perché è zia Mike, si sa.
3: Come vai? Cocco e vai. Cocco e vai.
1: Ti saluti?
3: Ciao zia.
1: Beh, io mi fermerei qua.
2: La zia Mike.
1: La zia Mike.
2: Vabbè, lei ieri ha chiamato Luca Sciarini dicendo la Luca Sciarini.
0: No,

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Quest'inverno da Caminada riscalda ti con Pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7 franchi e 35, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda ti con Pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa.
2: Ad ottobre c'è aria di novità. Il garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
4: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
5: Stanco delle solite pareti?
6: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
5: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
6: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
5: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch. Cassoni
6: Color. Coloriamo i tuoi sogni.
7: Zurich, agenzia generale.

0: State ascoltando il meglio di Amici in affitto, il morning show di Radio 3.
1: Informazione di servizio.
2: Sì.
1: Aspettate, non lo rifaccio.
2: Ehi, basta, sì.
1: Grazie. Informazione di servizio. Sapete che giorno è oggi?
2: Sì, venerdì.
1: Sì?
3: Io lo so.
1: Beh, ma che giorno è, numero?
3: Oggi è il 25.
1: Sì? 25. E che giorno mondiale è?
3: Lo so.
1: È
3: la giornata mondiale del gorilla.
1: Del gorilla?
2: Sì, oggi sì. È la giornata mondiale del gorilla.
3: Sì, del gorilla.
1: Ah, sì. No.
3: O era ieri? No, era ieri. Ieri era la giornata mondiale del gorilla e non ne abbiamo parlato.
2: No.
1: Sì, vabbè. Il 24. Ma fa niente, però sfruttiamo oggi prima che finisca.
2: Sì, mi metti Gorillaz dopo però, così come... C'è. Trionfo.
3: Però assorbire sempre. Chi è che la canta? Clint Eastwood.
2: Ultimo.
3: Ah no.
2: Ultimo
1: Clint
2: canta.
1: Eastwood.
2: Hey, si chiama Clint Eastwood il pezzo. Loro sono i Gorillaz.
3: Ah. Sì.
2: Che tra l'altro Clint Eastwood è un attore regista.
3: Ma Clint Eastwood fa regista, fa l'attore, farà anche il cantante, no?
1: Perché Clint Eastwood canta un pezzo che si chiama Gorillaz.
3: Sì, esatto.
1: Capito?
3: Esatto.
1: Amici, oggi è il World Dream Day.
2: Day, ah.
1: La giornata mondiale dei sogni.
2: Ma va?
1: Sì.
2: Ma nel cassetto i sogni che fai
1: sogni
2: di notte?
1: Sogni in generale, anche che fai di notte. Anzi, vi dirò di più, vedete? Si festeggia da 8 anni, quindi da poco.
2: Sì, giovane.
1: Ed è basata su 3 pilastri: creatività, collaborazione e contribuzione.
2: Ah.
1: Non mi sa molto di sogno però questa roba.
3: Contribuzione mi sembra...
1: Chi se ne frega, lancio i fogli. La cosa importante è che è la giornata mondiale dei sogni. Quindi facciamo un gioco. 079-449-9537. Anche voi dovete giocare.
2: Ma
1: cos'era?
2: Chi?
3: Cenerentola. Cenerella. I sogni sono desideri.
2: Cenerella.

0: Nei sogni non hai pensieri.
1: Ti esprimi con sincerità.
0: Voi non avete mai fatto i sogni a serie TV? Io sogno a serie.
2: Beh, che ti alzi per fare la pipì, torni e riprendi?
0: No, no.
2: Io
0: no,
2: sì.
0: Di notte in notte, per almeno 7-8 notti.
2: No.
0: Sì, sì, ma io e Anni. E si dividono in due. Adesso lo dico, i bambini sono, sì. O sogni erotici.
2: Sì.
0: Vabbè, vanno avanti per. Oppure che rapine, succede qualcosa di grave. Lo tira avanti i giorni. Sogni assurdi.
2: Ma scusa, e come fai a riprendere da dove hai lasciato la serie?
0: Come faccio? Non lo. Però ogni volta i personaggi tornano.
2: Ma non ci credo.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Io invece, se devo andare in bagno a fare un po' di pipì, quando torno, a volte,
0: scusate, pausa,
2: riesco a ritornare lì.
0: Ho capito.
2: Dov'ero? Non è così semplice, eh? Comunque, il sogno. Dai, adesso io ho 44 anni, Maxolins.
0: 52.
2: 52, tu 36.
3: 37.
2: Quel sogno nel cassetto dove dici, oh, nella vita non si sa mai.
0: Ah.
2: Mm. Tipo il mio sogno nel cassetto mio, prima o poi riuscire a fare un film.
3: Ah, un figlio pensavo.
0: Anch'io
3: io.
0: Ho detto, mamma mia.
2: No, prendo la pillola.
0: No, no, quello non è un sogno.
3: Prendi il proiettile.
0: Un film.
3: Il proiettile.
2: No.
0: Il proiettile fa
2: altra cosa. No, cioè, allora, fare un film.
0: Come?
2: O no, forse più che il film, perché ne ho un po' di sogni nel cassetto, è un cassetto un po' pieno. Forse fra tutti vince il mio programma televisivo alla sera in prima serata.
0: Ok, ma quiz o dove tu racconti?
2: No, no, col pubblico, non per forza quiz. Mi piacerebbe parlare di, sapete che il mio pane sono le relazioni sentimentali sessuali, ecco.
0: Quindi Andre, quel mondo lì.
2: Sì, sì, mi piace tanto dare voce a chi sta vivendo un momento un po' particolare, la la la. Mm. Ecco.
0: Il tuo sogno nel cassetto è andare in Cile?
3: Io non ho il cassetto.
2: Ah.
3: Non ho il comodino, perché i sogni secondo me non vanno messi nel cassetto.
0: Oh mamma, tira il pippone.
3: No, è vero, il sogno nel cassetto è già classificarlo, lo metti nel cassetto, ma perché devi mettere
2: nel cassetto? Vabbè, allora il sogno che hai da un'altra parte qual è?
0: Dove lo metti tu?
3: io cerco di realizzarlo.
2: Ah.
3: E devo dire che io l'ho realizzato il mio sogno, era venire al mattino con voi.
2: Guarda, lo so.
3: No, è vero, il mio sogno era entrare nella vostra casa di amici in affitto.
0: Ma i sogni non potevi lasciarli nel cassetto, no? Non era una cosa.
3: Dopo ci racconterai il tuo di sogno.
2: È vero.

Prima c'erano lei e lui, la Marghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova. Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in affitto, il Morning Show.

0: c'è chi ha un sogno nel cassetto molto particolare, quello di fare una gara di trail in montagna. Grazie a chi ha creduto in me, lei ha la mia stessa età,
1: sì,
0: sono riuscita a fare due 18K scenic trail.
1: Che cos'è trail?
0: Le scenic trail sono le gare, quelle in montagna
2: di corsa,
0: belle toste, di corsa, su e giù per i... Sì. Però 18K non... Chilometri?
1: Chilometri?
0: Chilometri, dai, sì.
1: Perché ricordiamo a tutti gli ascoltatori che oggi è il World... No?
0: Sì?
1: Sì, World Dream Day.
0: World Dream Day.
1: Quindi la giornata mondiale dei sogni.
2: Maxi.
1: Oggi, osate, pure venerdì.
2: Non ci ha detto Maxi il suo.
1: Non ci hai detto il tuo.
2: Il tuo non ce l'hai detto.
0: Non ve l'ho detto.
2: Hai un sogno.
0: No, ce ne ho. Ce ne ho tanti. Sono tutti legati... I sogni più grandi sono ancora incredibilmente legati alla musica.
1: Ah!
0: E mediamente non sono di vendite, dischi, non me ne frega. Ecco, una cosa che ho sempre lì.
1: Perché un featuring?
0: Featuring, anche lì non ho questo. Ah. A me non interessa il featuring con il grande artista, magari conosciuto.
1: Con me? No.
0: Quello è un sogno che non ho. Sì, brava, brava. Se parlavamo. No. Però hai sempre quella voglia di dire: devo ancora scrivere la canzone che mi fa dire: ok, l'ho fatta, basta, posso smettere. Ora che sto scrivendo tantissimo, ogni volta dico: non è abbastanza.
1: Non è quella.
0: Allora il sogno è quella canzone che diventa un po' la pillolina che ti dice: vabbè, smetti, l'hai fatta, l'hai scritta.
1: Beh, ma non è il sogno tipo di cantare davanti a milioni di persone e chiudere così?
0: Ho avuto la fortuna in realtà di cantare davanti a tanta gente, quindi sono cose che ho già.
1: Okay.
0: E anche non in cioè in giro per l'Europa.
1: Sì, lo so, hai girato.
0: Quindi sono cose che non lo so, adesso non voglio fare lo spocchioso, le avevo. Ad esempio, ho sempre sognato di girare l'Europa. Ricordo questo tour con Clementino, che molti conoscono.
1: Ah, certo.
0: Avevamo suonato a Praga. E sono stati 3 giorni che ancora ultimamente ci siamo sentiti, che ricordiamo ancora con piacere, perché eri fuori, io rappresentavo la Svizzera, lui l'Italia. Ed eravamo davanti a 30.000 persone a cantare su un palco gigantesco.
1: Che bello.
0: Quello è un sogno che ho realizzato, però ora è più legato all'arte cioè, perché essendo rap molti lo abbassano a musica per solo ragazzini. Non è così.
1: No.
0: Il rap ha compiuto 50 anni l'anno scorso, è un genere che ormai è adulto.
1: Chiaro.
0: Capisci? Ecco.
2: Non vorresti essere calato come Tiziano Ferro a San Siro? La prima canzone è stato calato da una sorta di fune.
1: Davvero?
2: 50 metri di fune. Solo che la fune si è bloccata.
1: No.
2: Si è bloccata e ha iniziato a cantare.
1: Non è vero.
2: E c'è stato un fuori programma e lui è andato avanti. Cantava sull'altalena praticamente.
0: Io voglio una cosa diversa.
1: Vai, oddio.
2: Sì, cosa vuoi?
0: Essendo che soffro di vertigini, secondo me è il contrario. Cioè, io sono nel punto fermo della terra. Il palco da sotto viene su. Capito? Quindi sembra la stessa cosa, ma è il palco che si fa il mazzo.
1: Ah, ho capito.
0: Tutto il palco si deve muovere.
1: Oppure tutto il pubblico sospeso e tu sotto che li fissi. Ho capito.
0: Quindi io che sono sulla terra sono quello figo.
2: Perché ricordiamoci che tu hai 4 fobie. La paura dell'altezza.
0: Bravo.
2: La paura degli ascensori.
0: Bravo.
2: La paura del chiuso.
0: E Margherita Zanatta.
2: Questa è di Maxi Biernato Torre. Correct.

Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B.

State ascoltando il meglio di Amici in affitto, il morning show di Radio 3i. Radio 3i, dove batte il cuore.

0: Buongiorno ragazzi,
1: buongiorno.
0: Ci sono due ragazze
1: sì.
0: che in questo momento sono all'ospedale La Carità, quindi le abbracciamo.
1: Ah,
0: le
1: ciao
0: salutiamo.
1: Cucciole, certo.
0: Teniamo compagnia a loro e insomma alle stanze di questo ospedale, e però si vede che si sono conosciute lì, Meg e Barbara, e Meg dice fate gli auguri a Barbara e ditele che è una bella compagna di stanza, perché oh, quello conta comunque.
1: Oh, le è andata di fortuna.
0: Eh beh, non sempre.
1: Perché purtroppo se ti becchi il compagno o la compagna sbagliati.
0: Sbagliati, quelli che magari sai.
1: No, dai.
0: Non
1: alcuni
0: ha voglia.
1: Alcuni sono sbagliati. Su.
2: Basta avere la camera privata.
1: Eh certo, che ti costa niente.
0: Dice il miliardario,
1: sì, sì, no.
0: Sai.
2: Eh no, però alla fine la cassa malati, cioè tu.
1: Certo, ma pagando si ottiene tutto, amore, lo sai?
0: Tu hai la camera.
2: Io la camera privata, ma perché?
0: Col salotto, tu vero? Col salottino.
1: Sentiamo.
2: No,
1: sì.
2: Ho la camera privata perché?
1: Mm.
2: Perché se hai la camera privata puoi anche scegliere da chi farti operare.
0: Quello è vero.
2: Cioè, capito? Non è che ti opera uno a caso, non è che
1: scusami,
2: ti opera Topolino.
1: Se non hai la camera privata non puoi scegliere chi ti opera?
2: No.
0: E anche le visite in quella privata, tu hai il primario che passa più volte.
1: Sì. Ho capito, però costa tanto di più avere la stanza privata.
2: Relativamente.
1: Eh beh, certo, chi paga mamma Claudia?
2: No, mamma, giammai. No, è che io ho avuto tanti infortuni in passato. Ho rotto tibia perone.
1: Ah, è vero.
2: Ho rotto le due caviglie, le spalle, il polso, la testa. Cioè, ho rotto veramente tutto.
0: Senza parlare dei problemi appunto alla scatola cranica.
1: Sì, è chiaro.
2: E quindi a me conviene avere la camera privata, anche perché puoi ordinare il giornale, ti portano anche la gazzetta volendo.
0: Il fast food, il fast food anche poi.
2: Sì.
1: Ma siete seri sul fast food? No.
0: Sì. Fa food? Cos'è fa food?
1: Era una specie di fuffa food. Una nuova tipologia.
2: Non dimentichiamoci anche il Corriere del Ticino.
1: Certo.
0: E sì. Poi in tele puoi scanalare quanto vuoi, ma c'è solo Teleticino.
2: Quindi camera privata, oh amici, Dio. Mi raccomando,
0: sì,
2: camera privata.
1: Va bene.
2: Bene, siamo arrivati alla fine, sigla short
1: no,
2: e ci salutiamo.
1: Aspettate, beh, grazie per questa settimana insieme, grazie per averci scelti e grazie per sceglierci ogni giorno, non è così scontato. Non
0: grazie.
1: Voi, gli ascoltatori, intendo.
0: No, e grazie se tornerete anche lunedì,
1: sì.
0: Perché è quello la vera sfida.
1: Sì.
2: Come si dice in dialetto scegliere? L'abbiamo fatta. Sì, l'abbiamo fatta.
1: Sì.
2: Come si dice in dialetto scegliere?
1: Picar su. Però quasi.
2: Il concetto è quello.
1: Pick up se dall'inglese Pikachu.
2: Pikachu.
1: Come si dice?
2: Ma non lo sai.
1: Com'era scegliere?
0: Allora, non diamo la soluzione. Per il weekend devi imparare almeno 5 vocaboli in dialetto, va bene?
2: Sì.
1: Ma no, non c'ho tempo questo weekend.
0: Per tutte le persone che conoscono 30 lingue ma non sanno bene il dialetto ticinese, sarà la vostra sigla, sarà il vostro weekend. Tutti, ancora.

0: Radio 3i. Auto fa spettacolo. Dal 3 al 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno, Auto in Nuove 2026. Esposizione a cielo aperto con le novità dell'auto da tutto il mondo. Novità, vieni a provare la slot car, il simulatore GT e F1. Auto in Nuove, 32esima edizione, sabato 3 e domenica 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno.
1: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
2: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
3: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
4: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
5: Si concentri, cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
6: Tutte le precedenti? Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
5: SOC Cyber Defense, risposta esatta!
7: Preparati a vivere un'esperienza fuori di zucca. Dal 26 settembre al 1 novembre ti aspettiamo in via Cantonale 16 a Savosa per il primo villaggio delle zucche del Ticino. Spot fotografici, laboratori creativi, gastronomia e molto altro. Immergiti con noi in un magico autunno fuori di zucca con il sostegno di Banca Stato.
8: Sto pensando di cambiare auto.
9: Allora questo è il momento giusto. Da EMI Freino Ranco con una nuova vettura hai le ruote invernali al 50%.
8: Davvero?
9: Sì, solo da EMI Freino Ranco. Parti con un vantaggio in più.
10: Sono contenti lui e lei da EMI Frey.
11: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità. Perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
12: Marino Bernasconi.
11: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
13: Sono le 8 in punto.
0: La domenica mattina di Radio 3i è forte, chiara e popolare.

0: Visto che è tutta la mattina che ci lavoriamo, Luca, vorresti ripetermeli per favore?
1: Dai, va bene. Però sappi che magari non sono molto bravo. Mischiare il burro con la ferrovia.
0: No, le mescial buter con la ferrovia. Vuoi provare un altro?
1: Ci riprovo. C'è poco da sfogliare verza.
0: Ma cosa ti ho spiegato prima? Che poco da sfogliare verza.
1: Non ce la faccio. Caffettierala.
0: Ma le mocala. Ma Luca, ho una domanda. Ma tu l'ascolti la Domenica Popolare?
1: No.
0: Luca?
1: Ma secondi, l'ascolti mia.
2: E finalmente siamo tornati alle buone abitudini. Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati sulle frequenze di Radio 3i. Io sono Chiara Beltraminelli, vi terrò compagnia per le prossime tre ore, quindi fino a circa le 11, appunto con la nostra amata Domenica Popolare, il programma forte, chiaro e popolare. Sono molto felice di essere tornata. Diciamo che abbiamo avuto già una puntata insieme prima che io partissi per le vacanze, ma siccome era già un programma mancante da tutta l'estate, un pochino già andava a mancare il nostro appuntamento settimanale, ecco, mettiamola così. Detto questo, buongiorno a tutti. Come dicevo, il programma tra virgolette rimane invariato, quindi le cose squadra che vince non si cambia, perciò potete scrivere al nostro numero WhatsApp 079 449 9537 per i vostri messaggi, dediche, auguri, abbracci, saluti, e chi più ne ha più ne metta, le pesce stesse, va benissimo, io accolgo tutto molto volentieri. Oppure potete mandare un SMS al 939 con la parola chiave diretta. Le buone abitudini e le tradizioni però non si cambiano, e quindi il nostro caro Juan è stato riconfermato anche per questa stagione. Prego Juan, tutto tuo.

Quindi, siccome le buone abitudini non si cambiano, direi che questo momento invece è dedicato a un brano meraviglioso che mi ha regalato il caro Toto, che saluto e abbraccio, che ha dedicato proprio alla sottoscritta.

Buongiorno cara, bentornata. Una dedica agli amici di Roncapiano, Dammi la mano, del coro della Valcuriasca. Un abbraccio forte a te e buona domenica a tutti dal DOS de Lora.

0: State ascoltando Radio 3i.
1: Telesuona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
2: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
3: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
4: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
5: Tesoro, cosa fai?
6: Sto caricando le foto del camper su internet per metterlo in vendita.
5: Ma andiamo da SCS Camper. Valutano l'usato e te lo acquistano in contanti.
6: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un appuntamento.
5: Grande! Vengo anch'io e se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo.
6: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Lime.
5: Non vedo l'ora di andare!
7: Da oltre 50 anni, Bredobau Curvotecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.

Allora, buongiorno Chiara, una buona domenica a tutte le persone in ascolto. Qua ce la facciamo? Sì, perfetto. A tutte le persone in ascolto della tua bella trasmissione. Mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25 la Prosenectute del centro diurno di Faido ha organizzato la tradizionale gita annuale con meta biella. Oltre a mangiare e bere bene, il gruppo di 20 persone ha avuto il piacere di visitare il Falsem, Museo del Falso e dell'Inganno, il Centro Storico, il Duomo, il Battistero e il Birrificio Menabrea. Tutti questi luoghi sono stati molto apprezzati dai partecipanti. Per questo motivo giunga un grande grazie a Francesca, Leo, Serena, Barbara e a chi ci ha aiutato per questa ottima scelta d'organizzazione. Per questo mi piacerebbe ascoltare la canzone Amici miei dei Romantici Vagabondi da parte di Giorgio.

I Romantici Vagabondi con Amici Miei. Buongiorno Chiaretta, oggi è il mio compleanno. Mi metteresti Rosse Rose di Semino Rossi? Un caro saluto e grazie di cuore.

Buongiorno Chiara, a te e a tutti i radioascoltatori. Potresti dedicare a Piero del Grotto la ballata del cimino di Desfros? Saluti a tutti da Dario da Mendrisio.

0: State ascoltando Radio 3.
1: State ascoltando Radio 3.
2: Questa è Radio 3. Telesuona.
3: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
4: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.
4: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
7: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
4: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
8: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
9: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

Un bellissimo prezzo strumentale del Trio di Gandria. Buongiorno e buona domenica Chiaretta, ma la mettiamo una bella Montanara per il nostro amico Danny Morandi? Ma un altro messaggio dice: buongiorno Chiaretta, bentornata, mi potresti mettere per favore L'universo per me o la Montanara? Grazie, buona domenica, ciao Barbara.

Buongiorno Chiaretta, come stai? Oggi è il compleanno di mio fratello Brian, puoi fargli gli auguri e vorrei dedicargli la mia bella ticinesina, auguri anche da parte mia e da parte di tutto lo staff di Radio 3, chiaramente. E, ho cercato perché di solito è la ticinella che mi chiedono, però in effetti c'è una canzone del gruppo Otello che è Ticinesina.

0: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
1: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
2: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Auto Ronchetti presenta...
5: Ma sei sicuro che ci sia tutto?
4: Tranquilla, la Niro è enorme. Valigie, passeggino, borse e il tuo shopping del weekend.
5: Allora sì che è spaziosa.
6: Nuova Kia Niro. Più spazio, più libertà. L'utilitaria full hybrid pensata per ogni stile di vita. Comfort e tecnologia intelligente. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
7: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
8: I 6 piatti senza tempo per un inverno da assaporare. Le morbidissime guancette di maiale. L'ossobuco di vitello con risotto allo zafferano. I nostri pizzoccheri valtellinesi fatti in casa. Le imperdibili cervella di vitello fritto. Il fegato alla veneziana e rognoni trifolati. Inoltre griglia e forno a legna in funzione tutto l'anno.
9: Dai dai, spegni la sveglia e accendi Radio 3. Radio 3. C'è la Moca ad aspettarti.
10: Dal lunedì al venerdì,
9: dalle 6
10: alle 7,
9: ci svegliamo assieme, un po' di notizie, insomma ce la ridiamo e iniziamo al meglio il giorno assieme con l'allegria e la musica di Radio 3. Radio 3. Radio 3.
11: Sono le 8:59 minuti.
12: L'infotraffico.
11: Al momento non ci sono segnalazioni riguardante il traffico, mi sembra essere tutto regolare, ma resto a disposizione nel caso voi abbiate delle segnalazioni. L'unica cosa che viene segnalata da Via Swiss è che in occasione della strada Lugano, via Sonvico tra Lugano e la Resica è chiusa a causa della manifestazione. Penso che sia per la strada Lugano, non c'è scritto, sono io che sto facendo delle supposizioni, ma sto cercando di capire effettivamente se ci sono poi delle chiusure per o se era solo ieri. E invece per quanto riguarda la sagra dell'uva Mendrisio, il centro di Mendrisio, la strada cantonale Mendrisio Castel San Pietro Salorino sono chiuse nei seguenti orari: dalle 8 stamattina fino alla a stanotte alle 3:30, scusate, ieri questo sabato, e invece oggi domenica 27 dalle 8 stamattina alle 19:30. Chi vuole recarsi a Castel San Pietro, a Salorino, Somazzo, al Monte Generoso o in Valle di Muggio deve utilizzare il collegamento da Coldrerio Balerna nella zona San Martino. Sono disponibili delle apposite aree di parcheggio con servizio navetta gratuito verso la zona della manifestazione.

Carissima Chiaretta, il mio buongiorno ti arriva dai monti di San Carlo sopra Buseno. Sono qui in compagnia del mio tato Umberto, 86 anni. Stiamo facendo colazione ascoltando te. Per cortesia, ci metteresti Dio dei Monti? Grazie infinite, un abbraccione da Maruska.

L'orchestra Franco Bagutti con Dio dei Monti. Applausi super meritati. Ciao Chiaretta, in bocca al lupo a chi oggi partecipa al concorso Torta di Pane, al quale partecipo anch'io a Mendrisio. Musica, qualsiasi voglia tu, da Aleide. Visto che Nadia ce lo chiede, ascoltiamo Per un Basin di Enzo Iannacci.

0: 3i. State ascoltando Radio 3i.
1: Questa è Radio 3i. Radio 3i.
2: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
5: E i consumi?
4: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
5: Capisco. Auto potente e portafoglio coraggioso.
6: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
8: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
9: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
10: Direi di sì e
9: Trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
10: Certo, ma
9: Travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
10: Sì, va bene, e
9: Tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
10: Trapletti Pittori, chiama la Trapletti Pittori.
9: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
10: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
9: Davvero?
10: Sì, chiama la Trapletti Pittori.
0: Radio 3i. State ascoltando Radio 3i.

Qualcuno aveva scritto in effetti: buongiorno Chiara, potrei ascoltare eternamente di Bagutti, ma proseguiamo con la dedica per la Verzaschina che abbiamo ascoltato in precedenza. Vorremmo dedicare la Verzaschina al nonno Remo da Lea ed Emi. Ciao, oggi a Esone, Sagra Paesana, alle 11 corteo del bestiame, trattori corni delle Alpi. Se possibile vorrei ascoltare i Campan da San Lorenzo.

Ciao, volevo dedicare una bella canzone di auguri a mio papà Plinio, che domani compie 86 anni. Auguri papi, t'avori ben, tuo figlio Dani. Grazie, buona domenica a tutti.

Franco Bastelli con 100 di questi giorni. Buongiorno da Ivan, siamo operativi anche la domenica. Posso chiederti di mettere la canzone Occhi Azzurri di Marianna Lanteri? L'ho scoperta proprio da voi questa canzone. Vorrei salutare anche il mio amico Iamo che lavora oggi. Congratulazioni a lui per essere vincitore del Monopoli giocato ieri. Ma allora, una prima cosa, appunto, voglio far presente: chiamate quando fate queste cose. Io aspetto solo qualcuno che mi inviti a giocare a delle serate di giochi di società e mi dice: bel sabato sera, 27 anni. Guarda, ne ho 30, eppure rimangono le mie serate preferite in assoluto. Quindi questo è un appello a chi mi vuole invitare. Chi vuole invitare, di solito siamo io e Lucia a partecipare a questo tipo di serate, ma se volete, guardate, io sono super disponibile e anche come si dice, collezionista di giochi di società. Infatti a casa penso che se ne dovessi comprare ancora un paio devo uscire io dall'appartamento, altro che.

0: Questa è Radio 3i. Tele suona. Radio 3i.
1: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi: solo fino al 15 ottobre la nuova C3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
2: Copra l'occhio sinistro. Cosa vede?
3: Tanti puntini a forma di disco.
2: E con l'altro?
3: Due bastoni che si incrociano. È grave?
2: No, signora. È ok.
4: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
5: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
6: Centro Serramenti Ticino.
5: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
7: Ehi, lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più ristrutturare casa?
8: Allora muoviamoci! Vorrei una nuova cucina, nuove finestre e ovviamente una tenda da sole.
7: Cosa ne dici di una pergola nel nostro giardino?
8: Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
7: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
9: Nuova Volvo EX60, 100% elettrica, fino a 810 km di autonomia e ricarica ultra rapida. E solo da Emil Freino Ranco, all'acquisto di una Volvo, hai le ruote invernali al 50%. Scopri la Volvo EX60 da Emil Freino Ranco. Parti con un vantaggio in più.
10: Sono contenti lui e lei da Emil
11: Freino. Cantina piena? Ci penserà a stuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
12: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
13: State ascoltando Radio 3. Rádio.

Cacalà con Tarantelle, vediamo un po' qual era la prossima richiesta. Auguri a zia Albertina con la prossima canzone, grazie. Ciao Chiaretta, bentornata. Potresti mettermi L'Ubriaca dei Romantici Vagabondi, dedicata a Bazza da Lugaggia, dai due corvi di Pregassona.

Buongiorno Chiara, buona domenica a tutti. Potrei ascoltare il brano La Ticinella del maestro Taddei? Grazie mille da Marilena.

0: Radio 3i.
1: State ascoltando Radio 3i.
2: Radio 3i.
3: Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
5: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
6: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
7: A Foxtown, bellezza, benessere e stile sono sempre di moda. Il 26 e 27 settembre arrivano a Foxtown i Beauty Days, due giornate dedicate allo stile e alla cura di sé con masterclass, attività fitness, un concorso e tante esperienze da scoprire. Scopri il programma completo su foxtown.com e prenota il tuo posto.
8: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
9: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
10: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
11: Hai una domanda?
12: Io cerco la risposta.
11: Attualità, curiosità, storie, ospiti in studio e al telefono. Ogni giorno c'è qualcosa di nuovo di cui parlare. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 c'è Lolly Day. Accendi la radio, al resto pensiamo noi.
13: Sono le 10 e un minuto.
14: L'infotraffico.
13: Situazione del traffico tranquilla su strade e autostrade della Svizzera italiana.
14: Previsioni del tempo.
13: Previsioni fino a stasera in tutto il paese soleggiato con una temperatura massima al sud di 24 gradi e al nord di 28. Per quanto riguarda invece domani lunedì, sull'altopiano qualche banco di nebbia mattutino, per il resto in prevalenza soleggiato. Temperatura minima al sud 13 gradi, al nord 8, massima al sud 24, al nord invece 27.

Carissima, buongiorno, spero tutto bene. Vogliamo salutare il nostro caro Renato Sala, che purtroppo ci ha lasciato una settimana fa, socio onorario e tra i fondatori del gruppo del Cantiamo Sottovoce. Segnalare anche che oggi saremo alla Sagra di Mendrisio a cantare tra la gente, quindi sicuramente se qualcuno sarà alla Sagra dell'Uva oggi pomeriggio potete fare un giro e cercarli per le corti. Buongiorno regina della musica popolare, oh grazie mille, ascolterei volentieri Lassù il cielo una coperta ricamata, ed è Lorenzo che ci scrive, ma ci scrive anche Alessandro da Predelp in compagnia dell'Amorosa, se potevi mettere Il cielo una coperta ricamata. Ma non ci fermiamo, perché anche Trudy di Soazza vuole dedicare questo pezzo a tutti coloro che mi conoscono con tantissimi saluti. Ciao e abbi cura di te carissima Sagittaria da un'altra Sagittaria.

0: State ascoltando Radio 3i.
1: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi. Auto Ronchetti presenta...
2: Però, hai visto la nuova Kia Seltos? Sembra arrivata dal futuro.
3: Non sembra, lo è. Design deciso, interni spaziosi, tecnologia intuitiva e assistenza alla guida avanzatissima.
1: Nuova Kia Seltos, full hybrid anche con trazione integrale 4x4. L'evoluzione tecnologica di un vero SUV. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
4: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
7: Casino Lugano.
8: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
9: Al Grotto Serta rinnovarsi significa offrirvi sempre qualcosa in più. Abbiamo dato nuova vita alla zona accoglienza e al bar, creando un'atmosfera più intima e moderna che renderà il vostro stare con noi ancora più qualitativo. Per voi selvaggina, specialità base di zucca, funghi porcini e tartufi. Grotto Serta, da 39 anni, la nostra, la vostra casa.
10: Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
0: Radio 3i.
11: State ascoltando Radio

0: Il gruppo Tello di Mendrisio con 40 e passa. Buongiorno Chiara, vorrei salutare gli amici di Morella e Premuron. Buona domenica, potresti mettermi Piccolo Fiore, grazie mille, buon lavoro da Elena.
1: Negli occhi tuoi non so il colore.

0: Non conosco questo brano, vorrei tanto poterti aiutare, caro Luca, ma non ne sono a conoscenza, ma mi informerò per le prossime settimane.
1: Ciao Chiaretta, puoi mettere una canzone per?
2: Per la nonna
1: Bis.
2: La nonna Bis, perché fa che anni?
1: 98 anni. Scegli tu quale, un abbraccione. Auguri nonna Yolanda.
0: Dai pronipoti Elia e Gaia, che tenerezza, ogni volta che sento dei bambini mi emoziona, proprio piacevole, grazie. Visto che non hanno chiesto una canzone in particolare, andiamo a sentire cosa ci chiedono come prossimo brano. Buongiorno Chiaretta e bentornata, vorrei fare tanti auguri di buon compleanno a Francesca, Francesco e a Nathan, se possibile gruppo del Mendrisiotto.

Ciao Chiaretta, benvenuta. Vorrei dedicare una canzone a mia figlia Roby a San Vittore con tanti auguri di buon compleanno da papà Ezio Rosi a Cadenazzo. La canzone Buon compleanno dei Romantici Vagabondi. Grazie mille, buona domenica a tutti.

Ciao Chiaretta, sono felicissimo di rivederti. Vorrei dedicare alla mia mamma la canzone Olandesina. Cari saluti, buona domenica da Alessandro. Noi ascoltiamo la versione di Elena e Antonio Cantello.

0: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna. Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
1: Tesoro, cosa fai?
2: Sto caricando le foto del camper su internet per metterlo in vendita.
1: Ma andiamo da SCS Camper. Valutano l'usato e te lo acquistano in contanti.
2: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un appuntamento.
1: Grande! Vengo anch'io e se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo.
2: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
1: Non vedo l'ora di andare. A Foxtown, bellezza, benessere e stile sono sempre di moda. Il 26 e 27 settembre arrivano a Foxtown i Beauty Days, due giornate dedicate allo stile e alla cura di sé con masterclass, attività fitness, un concorso e tante esperienze da scoprire. Scopri il programma completo su foxtown.com e prenota il tuo posto.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
6: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.

Roberto Dimitri con la bella romanina, domenica 27 settembre 10:46, vedo 800.000 messaggi che mi chiedono di poter ascoltare la verza schina del gruppo Tiranoic di Sorengo. Non è che non vi leggo, è solo che vado in ordine cronologico in base alle richieste, quindi non so se questa settimana riuscirò ad accontentarvi, soprattutto perché la verza schina l'abbiamo già ascoltata, quindi sarebbe un po' una ripetizione, perciò lo tengo a mente per settimana prossima. Ma proseguiamo, appunto, come dico, vado sempre in ordine in base ai messaggi che arrivano, ed è qualcuno che ci scrive: ciao carissima, mi fa piacere vederti e sentirti, vorrei per favore dedicare la canzone Mia rondine di Pietro Galassi a tutti gli ascoltatori, grazie, buona giornata da Nives.

Mia rondine di Pietro Galassi, io vi saluto, vi ringrazio per questa mattinata passata insieme, vi mando un bacio gigantesco e vi ringrazio come sempre per i numerosi messaggi. Mi spiace di non essere riuscita ad accontentare tutti, ma nelle settimane ci lavoreremo, non preoccupatevi. Chiudiamo con un brano bellissimo, personalmente il mio brano preferito di Roberto Vecchioni, che è un po' sul confine tra la musica popolare e la musica italiana, ma visto che tra poco ci sarà Little Italy con voi, direi che ci può stare per fare così, diciamo appunto da ponte. Vi abbraccio, vi saluto, vi auguro una splendida giornata, ci sentiamo settimana prossima sempre qui su Radio 3 dalle 8 alle 11. Ciao.

0: ascoltando Radio 3.
1: Ad ottobre c'è aria di novità. Il garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo! Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamburinivini.ch.
3: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
4: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
5: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
6: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
7: Si concentri, cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
8: Tutte le precedenti? Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
7: SOC Cyber Defense, risposta esatta!
9: L'auto fa spettacolo. Dal 3 al 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno, Auto In Nuove 2026. Esposizione a cielo aperto con le novità dell'auto da tutto il mondo. Novità, vieni a provare la slot car, il simulatore GT e F1. Auto In Nuove, 32esima edizione, sabato 3 e domenica 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno.
10: Amore, mi compri una nuova cucina?
11: Fatto.
10: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
11: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
12: Tenore Ventura, eccomi. Tenore Pellegrini,
13: Gassin.
12: E ci sono anch'io.
13: Dalle 15 alle 18 su Radio 3.
12: Musica, attualità, risate, provocazioni e soprattutto tantissime occasioni per farvi entrare in diretta.
13: Vi aspettiamo con i vostri messaggi.
14: Ma una sola certezza, il pomeriggio non sarà più lo stesso.
15: Radio 3 Weekend presenta Little Italy. Little
16: Italy. Nuovissimo appuntamento con la nostra Little Italy, ben ritrovati, grazie alla Chiaretta che anche lei è tornata finalmente con noi nel nostro appuntamento domenicale con la musica, quella bella, la musica popolare, un po' di musica italiana in fin della fiera e anche un po' musica popolare, soprattutto quella di qualche anno fa. Forse non è proprio musica popolare Antonello Venditti con Ricordati di me, ma è uno dei brani che abbiamo ascoltato e cantato. A tutti voi buona domenica, buongiorno, ben ritrovati.

Senti che bel sax che ci sta benissimo con Little Italy, l'appuntamento della domenica con la musica italiana, come dicevamo proprio in apertura. L'album era In questo mondo di ladri, lui Antonello Venditti, con il suo successo, insomma, che ha scalato le classifiche della musica italiana. Adesso ci sono Albano e Romina Power.

E beh, qui l'abbiamo cantata veramente tutti, eh? Abbiamo incontrato Albano e Romina Power, come dicevamo, con la loro Felicità, brano che tra le altre cose partecipò al Festival di Sanremo di quell'anno, era il 1982, ma non vinse perché vinse Riccardo Fogli con Storie di tutti i giorni, però poi il successo commerciale, insomma, sappiamo chi se l'è guadagnato. Negrita.

vita. Che bella collaborazione. Pensate che fu proprio Fiorella Mannoia a rimanere colpita dal talento di Noemi durante la sua partecipazione a X Factor del 2009, e a quando venne proposto a Noemi di registrare questo brano, lei fu entusiasta di prenderne parte. Adesso c'è il nuovo firmato da Elisa.

0: Questa è Radio 3. Radio 3. Telesuona. L'auto fa spettacolo. Dal 3 al 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno, Auto in Nuove 2026. Esposizione a cielo aperto con le novità dell'auto da tutto il mondo. Novità, vieni a provare la slot car, il simulatore GT e F1. Auto in Nuove, 32esima edizione, sabato 3 e domenica 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno.
1: Preparati a vivere un'esperienza fuori di zucca. Dal 26 settembre al 1 novembre ti aspettiamo in via Cantonale 16 a Savosa per il primo villaggio delle zucche del Ticino. Spot fotografici, laboratori creativi, gastronomia e molto altro. Immergiti con noi in un magico autunno fuori di zucca con il sostegno di Banca Stato.
2: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
3: Tutte le precedenti. Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
2: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
4: Ehi, lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più ristrutturare casa?
5: Allora muoviamoci! Vorrei una nuova cucina, nuove finestre e ovviamente una tenda da sole.
4: Cosa ne dici di una pergola nel nostro giardino?
5: Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
6: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mendrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
7: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
8: Allora vuoi un HR-V?
9: Nuovo Honda HR-V, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
10: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con Tra e finisce con I.
11: Ah, lo so. Il traffico.
10: No, dai. Altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
11: Ah, lo so. Il tramonto.
10: Ma no! Vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
11: Vabbè, ma così è troppo facile.
10: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
11: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
10: Chiamala Trapletti pittori.

tu. Curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta.

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Era il 2024, quando Tananai pubblica come terzo estratto del suo terzo album in studio, che si chiamava Calmo Cobra, questa sua Ragni. Adesso è la volta di Vasco Rossi, ancora buona domenica.

0: Little Italy.
1: Ho bisogno d'amore per Dio.

0: Zucchero, zucchero, overdose d'amore, uno dei brani più travolgenti e famosi di Zucchero, tant'è che è stato pubblicato su Oro, Incenso e Birra, che è uno degli album, ancora tutt'oggi mantiene questo titolo, tra i più venduti della storia della musica italiana. Pensate, oltre 8 milioni di copie. E adesso c'è un bel duo, Pino Daniele con Giorgia.
1: Il ricordo.

0: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Mairbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Mairbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
3: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
4: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
5: Sto pensando di cambiare auto.
6: Allora questo è il momento giusto. Da Emi Freino Ranco con una nuova vettura. Hai le ruote invernali al 50%.
5: Davvero?
6: Sì, solo da Emi Freino Ranco. Parti con un vantaggio in più.
7: Sono contenti lui e lei da Emi Freino.
8: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti all inclusive. Splash, spa e fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.

0: lassù. Che bello che è il nuovo singolo di Gianna Nannini, tutto da ascoltare, farsi cullare, insomma, con questa musica. Ci avviciniamo a grandi passi anche alle 12. Con noi c'è Luca Carboni.
1: Le ragazze ci sorridono,

Cesare Cremonini, ospite di Little Italy, come si fa ogni domenica su Radio 3. Dicevamo, ci avviciniamo a grandi passi alle 12, siamo giunti anche al termine della prima ora per quanto ci riguarda, per quanto riguarda cantare con la musica italiana. Proprio l'altro giorno con i tenori abbiamo festeggiato i suoi 83 anni. Parliamo di Julio Iglesias, preparatevi a cantare. Questo si chiama semplicemente Pensami.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i.
1: Nuova Volvo EX60, 100% elettrica, fino a 810 km di autonomia e ricarica ultra rapida. E solo da Emil Freino Ranco, all'acquisto di una Volvo, hai le ruote invernali al 50%. Scopri la Volvo EX60 da Emil Freino Ranco. Parti con un vantaggio in più.
2: Sono contenti lui e lei da Emil Freino.
1: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
2: Centro Serramenti Ticino.
1: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
3: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
2: Marino Bernasconi.
3: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
1: A Fox Town, bellezza, benessere e stile sono sempre di moda. Il 26 e 27 settembre arrivano a Fox Town i Beauty Days, due giornate dedicate allo stile e alla cura di sé con masterclass, attività fitness, un concorso e tante esperienze da scoprire. Scopri il programma completo su foxtown.com e prenota il tuo posto.
4: Fox Town Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
5: Auto Ronchetti presenta.
6: Amore, ecco il Mini SUV 100% elettrico. Pensa, 420 km di autonomia.
7: Così andiamo in vacanza senza fermarci ogni mezz'ora.
6: Per non parlare del risparmio.
7: Finalmente un'auto pensata, anche per il mio conto in banca.
5: Scopri la Kia EV2, compatta, tecnologica e versatile. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

Gaetano Curreri e i suoi stadio con Chiedi chi erano i Beatles. Anche in questo caso abbiamo proprio parlato l'altro giorno in compagnia di Valerio Ventura e di Riccardo Pellegrini, il nostro appuntamento settimanale con i tre tenori. Adesso c'è Francesca Michelin.

Francesca Michelin, allora dicevamo con noi all'interno di Little Italy, dobbiamo tornare indietro 10 anni, perché con questo brano eravamo nel 2016, si chiama Un cuore in due. Riconoscete in sottofondo, beh, Ladri di biciclette, il featuring di Francesco Baccini.

0: Little Italy.
1: Prendimi così, con tutti i miei colori, se vuoi tranquillo.

Noi spaziamo un po' qua là nel tempo. Questo era Piero Pelù con il suo Prendimi Così. Adesso invece andiamo nel 1968, un 45 giri. Pensate che sul lato B c'era Azzurro. Adriano Celentano, Una carezza in un pugno.

0: Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch. La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
2: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
3: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
2: Più stile, più comfort, più valore.
3: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
2: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
3: Vivi il cambiamento.
4: Cassoni Color.
5: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
6: Quest'inverno da Caminada riscalda ti con Pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7 franchi e 35, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda ti con Pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa.
7: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi? Solo fino al 15 ottobre la nuova C3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
8: Cosa vede qui?
9: Un body check lungo la balaustra.
8: Un body che? E qui?
9: Un gol in power play.
8: E nient'altro?
9: Ah sì, era in fuorigioco.
1: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.

0: anche Claudio Baglioni, ospite di Little Italy in questo nostro appuntamento, appuntamento che noi facciamo tutte le domeniche su Radio 3 in mia compagnia dalle 11 alle 14, dove si canta la musica più bella, come ad esempio questa di Marco Mengoni, si chiama Due Vite.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: te.
1: Ci ha messo tre anni, ci ha messo tre anni, in agosto è tornato anche lui, Luciano Ligabue, con il suo nuovo Qualcosa per te, un album di inediti, dedicato a noi con la produzione di Federico Nardelli. Adesso, i classici, i grandi classici con Michele Zarrillo.
0: Cinque giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Foxtown, bellezza, benessere e stile sono sempre di moda. Il 26 e 27 settembre arrivano a Foxtown i Beauty Days, due giornate dedicate allo stile e alla cura di sé con masterclass, attività fitness, un concorso e tante esperienze da scoprire. Scopri il programma completo su foxtown.com e prenota il tuo posto.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casinò Lugano.
5: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
6: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
7: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
6: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
8: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
9: Beh, visto il costo della benzina.
8: Ah, passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
10: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
11: Amore, mi compri una nuova cucina?
12: Fatto.
11: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
12: Fatto.
13: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: qui.
1: Bisogna lasciarlo andare proprio fino in fondo e ascoltarlo fino in fondo ultimo. C'è Irene Grandi, 8:30, buona domenica, questa è Little Italy.
2: A 8:30 di mattina, io mi sveglio, colazione, cappuccino, 8:30.

Quante cose possiamo dimenticare alle 7? Di sicuro non quello di ascoltare la Little Italy. L'album si chiamava Miami o Mi Odi, uscito nel 2025. Cambiamo completamente genere perché è la volta di Ivano Fossati.

0: la testa.
1: Era il 1983 quando Ivano Fossati uscì con questo La musica che mi gira intorno. Siamo giunti al termine della seconda ora. Si conclude con Pierangelo Bertoli e Itazenda. Notte

0: Nuova Volvo EX60, 100% elettrica, fino a 810 km di autonomia e ricarica ultra rapida. E solo da Emil Frey Noranco, all'acquisto di una Volvo, hai le ruote invernali al 50%. Scopri la Volvo EX60 da Emil Frey Noranco. Parti con un vantaggio in più.
1: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
2: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
3: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
4: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
5: Da oltre 50 anni, Bredobau Curvotecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.
6: Ehi, lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più ristrutturare casa?
7: Allora muoviamoci! Vorrei una nuova cucina, nuove finestre e ovviamente una tenda da sole.
6: Cosa ne dici di una pergola nel nostro giardino?
7: Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
6: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
8: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Zurich, agenzia generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, agenzia generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
9: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.

L'ultima notte di caccia, questo è stato definito uno dei brani rock più trascinanti e drammatici firmati dai Pooh, correva l'anno 1979. Adesso invece con noi ci sono gli 883.

0: Little Italy. Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto. Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
1: Ad ottobre c'è aria di novità. Il garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Immergiti nella nuova cantina Giro di Vite e nella rinnovata Sala Camino, tecnologicamente all'avanguardia, con monitor da 85 pollici per le presentazioni e ben insonorizzate per lo streaming per i tuoi eventi fino a 18 persone. La cantina Giro di Vite, grazie ai tavoli modulabili, è perfetta per aperitivi in piedi, degustazioni guidate e cene intime.
3: Da oltre 50 anni, Bredobau Curvotecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.
4: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

Quanta dolcezza anche con Negro Amaro nella nostra Little Italy su Radio 3 Hit. Cambiamo genere perché andiamo a incontrare Anna Oxa, magari qualcuno ricorda l'originale di Bob Seger, si chiamava Till It Shine, in italiano era diventato il Pagliaccio Azzurro.

La voce di Eros Ramazzotti su Radio 3 e all'interno di Little Italy con un'altra te. E siamo quasi in conclusione, non manca moltissimo l'appuntamento con lo sport. Nel frattempo c'è

0: Un successo incredibile che segnò poi anche il ritorno di Marco Masini. Stiamo parlando del Festival di Sanremo del 2004 con questo uomo volante che insomma scalò poi tutte le classifiche del tempo. Adesso ci sono Giulia Bresch.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
1: Tesoro, cosa fai?
2: Sto caricando le foto del camper su internet per metterlo in vendita.
1: Ma andiamo da SCS Camper. Valutano l'usato e te lo acquistano in contanti.
2: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un appuntamento.
1: Grande! Vengo anch'io e se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo.
2: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
1: Non vedo l'ora di andare.
3: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
1: Tutte le precedenti. Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
3: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
4: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casino Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
5: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
6: Quest'inverno da Caminada riscalda T con pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7 franchi e 35, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda T con pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa.
7: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
8: Centro Serramenti Ticino.
7: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.

0: ricordi del passato.
1: Non è domenica, non è domenica se non si canta con Lucio Battisti in Little Italy, lo dicevamo prima. A questo punto io devo salutarvi, vi lascio in ottime mani tra poco lo sport con Luca Ventura e Riccardo Vassalli. Per quanto riguarda la Little Italy, noi ci ritroviamo puntuali qui tra 7 giorni.

0: Questa è Radio 3, Radio 3. Telesuona. L'auto fa spettacolo. Dal 3 al 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno, Auto in Nuove 2026. Esposizione a cielo aperto con le novità dell'auto da tutto il mondo. Novità, vieni a provare la slot car, il simulatore GT e F1. Auto in Nuove, 32esima edizione, sabato 3 e domenica 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno.
1: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
2: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna. Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
3: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
4: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
5: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
6: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
7: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
8: Buon pomeriggio a tutti, 2 minuti dopo le 14.
0: Su Radio 3 è il momento dello sport a 360 gradi. A 360 gradi. In onda con voi Luca Ventura e Riccardo Vassalli con Doppio Passo.
9: Doppio Passo.
10: Doppio Passo ancora. Nico Bo!
11: Buongiorno e buona domenica a tutti.
8: Buongiorno, buongiorno.
11: Buongiorno a mio fratello Luca Ventura.
8: E buongiorno all'altro mio fratello Riccardo Vassalli, anche se di mamma differente, ma con sangue uguale.
11: Noi ci sentiamo fratelli.
8: Sì, sì,
11: e
8: sì.
11: Va bene così.
8: Sì, anche perché mastichiamo la stessa roba, soprattutto in queste quattro orette dove condividiamo il calcio regionale, che è una passione in comune, oltre a tutti gli sport che si fanno e si praticano in questo Ticino. Oggi ce ne sono una miriade, tantissime, E quindi
11: no alla pausa nazionale.
8: Quattro
11: diciamo.
8: Ore ascolteremo più musica che resto, dai.
11: No, beh, dai, qualcosina c'è, ma ci serve anche tutto questo tempo per fare anche un primo mini bilancio dopo tutte queste settimane. Ma se siete d'accordo, e siete d'accordo come al solito, partiamo con la musica e poi vi snoccioliamo il nostro programma.
8: Tra l'altro con una canzone molto leggera, molto romantica, per farvi capire che partiamo da lì e cerchiamo di salire sempre di più. Abbiamo scelto per voi Adele, questa si chiama Chasing Pavements.

0: Chasing Pavements, il primo disco di questa domenica 27 di settembre, le 14:07. Scendiamo subito in campo per parlare degli argomenti che vi porteremo avanti durante queste 4 ore fino alle 18, come detto.
1: C'è il calcio regionale, un po' di calcio regionale a farci compagnia. Ti parleremo di due sfide di seconda lega, Vedeggio Balerna e Solduno Cadenazzo e Stella Capriasca Rancate e Melide 2 Arzo per quanto riguarda la terza lega. In campo anche il Bellinzona contro il Braterrain alle 16. Parleremo della festa dei 120 anni del Locarno in programma ieri e oggi, e quindi sì, anche della partita del Locarno contro il Baden. Parleremo della vittoria per 3-0 della Svizzera ieri sulla Macedonia. E cosa sto dimenticando? Sì, i nostri ospiti. Antonio Mihailov ci raggiungerà qua in studio, allenatore della Campionese ed ex giocatore, e poi Carlo Regondi per fare il punto sulla Stralugano che si è chiusa questa mattina.
0: Sì, si sta chiudendo in realtà con i bambini anche in queste ore, quindi i ragazzi sono molto impegnati su questo fronte. In ogni caso possiamo già parlare di numeri abbastanza importanti.
1: Sì, perché ce l'aveva accennato settimana scorsa Carlo, numeri record, edizione anche importante, la 20ª, sì, baciata dal sole. Io ho l'Instagram pieno di gente che da brava è andata a farsi la Stralugano.
0: Io anche, però mi sono solamente limitato a guardarli, perché sai, a pensare di fare una maratona, una mezza maratona, che sono 21 km, giusto?
1: Sì.
0: 21 km, devi essere almeno un minimo allenato, perché...
1: Più di un minimo.
0: In quanto lo chiudi tu?
1: Io non la chiudo.
0: Non la chiudo. Rick non la chiude neanche. Rick va a correre.
1: Allora, io ti dico, stamattina sono andato a correre 10 km.
0: Sì. Una mezza maratona.
1: Sì, una mezza maratona. Sono andato sul sito della Stralugano a prendermi, sì, i riferimenti, diciamo, medi sui tempi.
0: E come
1: ho chiuso un minuto dopo.
0: Un minuto dopo?
1: Sì. Beh, un minuto dopo il mio riferimento. Quindi
0: la gente...
1: fallito.
0: Fallito, vabbè, fallito. In ogni caso la gente dice, se è chiuso un minuto dopo è un fenomeno.
1: No. Fenomeni sono quelli che riescono anche solo a portarla a termine.
0: Ricky mi diceva del primo in classifica, che è un keniota.
1: Sì.
0: In quanto l'ha fatta?
1: Ti recupero quello che mi hanno scritto, un'ora e zero tre, una roba del genere.
0: Calcolate che una persona normale gli stessi chilometri li fa in... Quante ore più o meno?
1: Due ore,
0: il doppio.
1: Due ore, sì.
0: Il doppio, per farvi capire quanto è forte il primo
1: è
0: di
1: vero.
0: Questa Stralugano.
1: E ora c'è la musica.

0: E voi lo sapete che non parliamo solamente di sport, ma ci leghiamo anche al territorio, agli eventi che ci sono, al quale partecipate magari in tantissimi. In molteplici ci segnalano la Sagra dell'Uva.
1: Oggi saranno in diversi.
0: Sì, terminerà alle 18 di questa domenica e tante persone all'ascolto sicuramente stanno andando lì o sono già sul posto.
1: Eh sì, e tra l'altro magari c'è anche qualche tendina sintonizzata su Radio 3. Ne approfittiamo nel caso per salutare tutti. Mandateci qualche foto, fateci sentire anche a noi lì.
0: Ah, ok, pensavo in stato di ebbrezza.
1: No, a noi basta sentirci lì. Poi oggi è anche una bella giornata.
0: Sì, ma poi sai, la domenica è per le famiglie, quindi è un'atmosfera un po' più tranquilla rispetto a quella di ieri sera o a venerdì, per dire, no?
1: Eh sì, però non sono successi casini, no?
0: No, cioè almeno da casa mia non ho sentito. Non penso.
1: Vedremo poi le cronache dei prossimi giorni nel caso.
0: Sì, ma qualche amico con cui ti sei confrontato?
1: No, devo dirti che ormai appartengo a una generazione che non va più molto. Ah, o che se va tende a non farlo sapere.
0: Pensavo che mettessi una lettera, sai, la generazione F piuttosto no. Che... No, niente, quindi ormai balzi con gli eventi lì.
1: E ormai siamo vecchi per queste cose.
0: Allora, parla per te. No, perché anch'io l'ho balzato. È un pochino, sai, la fatica, tutto quello che porti al weekend poi è difficile da gestire.
1: È meglio riposare.
0: Avevo ospiti a casa, non potevo fare altro.

0: Doppio passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
2: Marino Bernasconi,
1: il profilo su cui poter contare.
3: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
4: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
6: Sto pensando di cambiare auto.
7: Allora questo è il momento giusto. Da Emi Freino Ranco con una nuova vettura hai le ruote invernali al 50%.
6: Davvero?
7: Sì, solo da Emi Freino Ranco. Parti con un vantaggio in più.
8: Sono contenti lui e lei da Emi Freino.
9: Amore, mi compri una nuova cucina?
10: Fatto.
9: Anche quella bici elettrica che mi piaceva.
10: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
11: Copra l'occhio sinistro. Cosa vede?
12: Tanti puntini a forma di disco.
11: E con l'altro?
12: Due bastoni che si incrociano. È grave.
11: No, signora. È ok.
13: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
14: Nuova Volvo EX60, 100% elettrica, fino a 810 km di autonomia e ricarica ultra rapida. E solo da Emil Freino Ranco, all'acquisto di una Volvo, hai le ruote invernali al 50%. Scopri la Volvo EX60 da Emil Freino Ranco. Parti con un vantaggio in più.
8: Sono contenti lui e lei da Emil Freino.
15: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.

0: su un grande classico della musica, Doja Cat ha reinciso la sua voce con questa Paint the Town Red. Noi siamo quelli di Radio 3i, quelli di Doppio Passo. La prima ora è quella che, diciamo, spoilera gli argomenti, no? Che mette in risalto tutto quello che verrà detto durante la puntata, e in questo caso noi dobbiamo parlare del calcio regionale, Rick.
1: Sì, perché ci stiamo scaldando anche noi, perché tra un'oretta iniziano anche le prime partite in Ticino. Si partirà dalla seconda lega con Vedeggio Balerna, fischio d'inizio alle 15:30, e alle 16 Solduno Cadenazzo. Sono le uniche due sfide a completare una sesta giornata comunque particolarmente, come possiamo dire, elettrizzante.
0: Sì, sì, ci sta, è il termine giusto.
1: Perché, lo vediamo dai risultati di ieri, il Valle Maggia ha vinto 7-1 sul Sementina, il Semine capolista ha vinto 2-1 sul Novazzano, vittoria anche della sorpresa Riviera 2-0 sul Rapid Lugano, colpo dell'Ascona 2-1 in casa del Castello, invece 1-1 fra Melide e Ceresi.
0: Noi parleremo di calcio regionale anche domani a Football, che è la declinazione di Doppio Passo, quella televisiva.
1: Quella accorciata.
0: Però. Quella accorciata, esatto, 25 minuti, dove noi abbiamo solitamente degli ospiti in studio e il tema principale è il calcio regionale. Domani lo sarà che cosa?
1: Domani alziamo un po' l'asticella e andiamo anche oltre Gottardo, perché parleremo di seconda lega interregionale e qui mi fermerei.
0: Parli tu in svizzero tedesco?
1: No, lo facciamo con rappresentanti ticinesi.
0: Ok, allora si parla comunque in italiano domani.
1: Sì.
0: Va bene, altre cose da dire, Rick? Che gravitano insomma attorno al calcio regionale, magari qualcuno che oggi ci segnalerà le varie partite?
1: No, abbiamo da capire se riusciamo a fare il collegamento da Locarno per Locarno.

0: Baden, siamo in prima lega e lo sfrutteremmo anche per fare un po' il punto sui festeggiamenti di ieri, sui 120 anni.
1: Allora, bellissimo Locarno, fantastico il fatto che abbiano fatto 120 anni, ma se tu dovessi propormi di andare in California, Rick, verrei
0: ci vai
1: subito
0: al volo.
1: Beh, certo, come dice Lenny Kravitz.

0: Geico.
1: In onda con voi Luca Ventura e Riccardo Vassalli con Doppio Basso. Doppio Basso.
2: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
3: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
4: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi? Solo fino al 15 ottobre la nuova C3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
5: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
6: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
7: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me, affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
1: Questa è Radio 3. 3.

0: Still, la nuova canzone di Karol G e Bruno Mars. In tanti ci sono arrivati diversi messaggi di gente che sta facendo la sagra dell'uva e sta mangiando magari in questo momento. Un po' in là, in teoria a quest'ora già Ricky avrebbe iniziato a testare le varie uve.
1: Io sì, sono già alla merenda.
0: Com'è Rick per il resto? Aggiornamenti?
1: No, aggiornamenti no, si attende l'inizio delle varie partite. Possiamo quindi fare un po' il punto su quello che è successo ieri sera, perché è andata, sì, ha giocato anche la nazionale svizzera, sì, con un convincente 3-0 sulla Macedonia del Nord. Doppietta di Amduni e rete di Freuler.
0: Sì, da chi vuoi partire con le pagelle? Allora, abbiamo stilato delle pagelle, io e Ricky, dato che non c'erano del Corriere del Ticino, quindi ci siamo inventati questo nuovo ruolo. E partirei da Amduni, che ne dici?
1: Sì, di questi tempi va di moda il certificato. Lui ne presenta uno impeccabile, 2 gol per certificare il ritorno in maglia rosso crociata senza bisogno di timbri o autocertificazioni, green pass per la titolarità, insomma.
0: Fantastico.
1: Voto 5,5.
0: Fantastico. Poi abbiamo in questo caso Remo Freuler, che voto prende?
1: Voto 5, corre, copre, accompagna l'azione, poi trova anche il modo di lasciare il segno con il gol che sblocca la partita. Una maratona quasi, ma con molta più qualità.
0: Un voto sotto a Freuler, troviamo Dan Ndoi. Cosa prende?
1: Prende 4, parte col piede sull'acceleratore e la difesa macedone resta a guardare. Poi però anche lui alza il piede, voto 4.
0: E poi c'è Joan Manzambi.
1: Voto 3,5, non gli si può chiedere di mettere la firma su ogni partita, ma quando hai quel talento, una serata così lascia comunque un po' di amaro in bocca. Un lampo nel primo tempo, qualche giocata nella ripresa, sprazzi non abbastanza da uno da cui ormai ci si aspetta sempre qualcosa in più.
0: Murat Yakin, che voto si porta a casa? Ricky invece per
1: lui
0: noi?
1: È stato bravo, 5 per il selezionatore tecnico, settimana tutt'altro che semplice, ma lui attraversa la tempesta senza perdere la rotta. In panchina resta lucido e legge bene la partita, soprattutto quando capisce che Amduni ha bisogno di un uomo in più al suo fianco, corregge in corsa e la Svizzera ne beneficia.
0: Che pensate di queste pagelle stilate da Riccardo Vassalli del Corriere del Ticino, Tele Ticino, Radio 3, insomma tutto, qualsiasi cosa. Ricky fa tutto quello che riguarda
1: tutto
0: il calcio.
1: Quello che mi chiedi io lo fa.
0: Ecco, salutiamo anche Samuele, che in questo caso ci sta guardando.
1: Ciao Samu.
0: Ciao Samu, un abbraccione. Ti regaliamo la canzone di Madonna, Dress You Up, magari per la nonna questa, eh?

0: Basso con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: A Foxtown, bellezza, benessere e stile sono sempre di moda. Il 26 e 27 settembre arrivano a Foxtown i Beauty Days, due giornate dedicate allo stile e alla cura di sé con masterclass, attività fitness, un concorso e tante esperienze da scoprire. Scopri il programma completo su foxtown.com e prenota il tuo posto.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Auto Ronchetti presenta...
5: Ma sei sicuro che ci stia tutto?
4: Tranquilla, la Niro è enorme. Valigie, passeggino, borse e il tuo shopping del weekend.
5: Allora sì che è spaziosa.
6: Nuova Kia Niro. Più spazio, più libertà. L'utilitaria full hybrid pensata per ogni stile di vita. Comfort e tecnologia intelligente. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
7: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
8: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
9: Stanco delle solite pareti?
10: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
9: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
10: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
9: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
11: Cassoni Color.
10: Coloriamo i tuoi sogni.
12: Ehi tu! Sì, proprio tu! Hai già deciso cosa mangiare a pranzo?
13: No?
12: Perfetto! Perché tanto in radio non lo saprai mai.

0: perché il pranzo è servito.
1: Sono 2 minuti dopo le 15.
2: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
3: Questo appuntamento è offerto da
2: Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
4: L'infotraffico.
5: Su strade e autostrade ticinesi si circola senza particolari problemi.
4: Previsioni del tempo.
1: Il tempo fino a stasera in tutto il paese sarà soleggiato, per domani invece lunedì sull'altopiano qualche banco di nebbia mattutino, per il resto in prevalenza soleggiato. Le temperature minime al sud saranno sui 13 gradi, al nord sugli 8. La massima al sud toccherà i 24, al nord invece andremo sui 27.

0: Sorry, scusa, lo siento, i Pinguini Tattici Nucleari. È un po' che non andiamo a un concerto, Rick, tra l'altro.
1: È vero.
0: Dobbiamo rimediare.
1: Dei Pinguini?
0: Sì, dei Pinguini.
1: Oggi, tra l'altro, almeno vedevo da qualche screen su Instagram.
0: Che è successo?
1: Sono arrivate le prime mail per il concerto degli Oasis.
0: Ah, beh, sì, è vero. È vero, è
1: vedevo
0: vero.
1: Che c'è chi festeggiava.
0: È verissimo. Sì.
1: La ricezione di una mail che non a tutti purtroppo è arrivata.
0: Sì, e che un sacco di gente aspetta da un sacco di tempo, soprattutto.
1: Sono curioso di sapere se l'ha ricevuta.
0: Chi?
1: Il comandante Marcello Pellizzari.
0: Ma sicuramente.
1: So che attendeva con ansia.
0: Guarda che è Marcello che li manda per gli Oasis. Non diciamo robe.
1: L'ufficio stampa. Però no, so che li attendeva e non ho visto la sua storia e non vorrei ci fosse rimasto male. Comandante, se sei all'ascolto, facci un saluto.
0: Ah, secondo me è solo tranquillo, si sta godendo la sua domenica. Arriverà. Per quanto riguarda invece gli aggiornamenti, che cosa arriva invece in questo momento?
1: Ci si avvicina almeno all'inizio della sfida fra Balerna, o meglio Vedeggio e Balerna, in campo fra una ventina di minuti. E Stella Capriasca, Rancate invece già iniziata nel gruppo 1 di Terza Lega.
0: Sì.
1: E qui al momento siamo sullo 0-0.
0: Ok. Altre segnalazioni invece che ci arrivano da parte vostra per quanto riguarda il traffico, lo sappiamo che verso nord ci sono un po' di disagi. In teoria si sta sotto l'ora, però di pazienza. Che qua a dirlo dallo studio, sai, noi facciamo i fighi sotto l'ora. Però tu passa 40 minuti in auto.
1: No.
0: È un po'.
1: Lascia stare.
0: È un po' così.
1: Tra gli appuntamenti che non abbiamo ancora citato c'è la gara maschile Elite dei mondiali di Montreal ciclismo. Sì. Che si corre oggi, ha preso il via una ventina di minuti fa. Sono 273,2 chilometri che devono fare.
0: Ah. 273 chilometri.
1: Sì, ieri ho visto un po' della prova femminile, che era qualche chilometro in meno.
0: Quanto ci hanno messo per farne 270?
1: Non so, poi mi sono addormentato.
0: Ormai non tieni più neanche le gare degli altri.
1: Però no, mi interessava. Stavo spronando mia moglie a fare. Dai, inizia ciclismo.
0: E lei?
1: Non mi sembrava particolarmente coinvolta.
0: La tra già dormiva, probabilmente te lo sei sognato, Rick.

0: Doppio passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: Ad ottobre c'è aria di novità. Il garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamburinivini.ch.
3: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo. Chiami Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
4: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
5: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
4: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
6: Nuova Volvo EX60, 100% elettrica, fino a 810 km di autonomia e ricarica ultra rapida. E solo da Emil Frey Noranco, all'acquisto di una Volvo, hai le ruote invernali al 50%. Scopri la Volvo EX60 da Emil Frey Noranco. Parti con un vantaggio in più.
7: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
8: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
9: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Confermato, fuori c'è il sole, come diceva Lorenzo Fragola nel 2015. Sono le 15:27 minuti, ancora buona domenica da Riccardo e Luca, quelli di Doppio Passo della domenica di Radio 3. Beh, ci sono un po' di segnalazioni che dobbiamo darvi. In primis, alle 16:30 cosa c'è, Rick?
1: C'è la partita di Coppa Svizzera femminile tra Lugano femminile e Basilea al campo del Maglio a Canobbio. Grazie Judith per la segnalazione, seguiremo quindi anche questa bella partita di Coppa. E poi abbiamo volutamente, un po' per tenercelo come jolly, sorvolato sul derby di ieri di hockey.
0: È vero, ieri derby di hockey che avete visto sicuramente su Teleticino con la nostra super redazione sportiva, derby che si è portato a casa Lambrì,
1: sì, che ha ribaltato il Lugano grazie a un fantastico secondo tempo. Lambrì al secondo posto in classifica.
0: Sì, Lambrì punta in alto quest'anno. Il Lugano è vero che è appena cominciato, quindi sì, c'è ancora un sacco di tempo. Lugano ultima posizione.
1: Sì, con due partite in meno rispetto alle altre, però pur sempre ultimo. Se una ticinese quindi festeggia, maggior ragione dopo il derby, l'altra non può dirsi così contenta ed entusiasta del proprio inizio di stagione.
0: Sicuramente ne parleranno i nostri colleghi domani a Fuori Gioco. E nel corso della settimana mi viene da pensare a warm up che fanno il venerdì a mezzogiorno con la redazione sportiva e Danny Morandi, e quindi si parlerà sicuramente di questo epilogo positivo per Lambrì, un po' meno per il Lugano, ma che comunque non è che ha giocato proprio un altro tipo di hockey, ecco. Diciamola così.
1: No, che poi è l'appuntamento hockeistico di maggior rilievo, i derby in

0: La Vasca è un disco di Alex Britti dei primi anni 2000. Le 15:35 minuti, ancora buona domenica. Beh, oltre al calcio regionale che abbiamo citato più volte dall'inizio del programma, posso chiederti che cosa pensi della pausa nazionale, tu Rick, che ti stoppa tutto il modo di vivere, sì, il calcio e tutto quello.
1: Mi sfasa il bioritmo,
0: anche
1: diciamo.
0: Anche a me.
1: Cioè, non è weekend senza pausa nazionale, e guardare comunque la pausa, cioè la pausa, le partite nazionali non mi dà quel
0: l'entusiasmo che ti danno le altre partite.
1: Bello quando ci sono i mondiali, gli europei, è un po' meno bello quando ci sono queste altre competizioni,
0: esatto,
1: come la Nations League.
0: Diciamolo, non stiamo criticando la nazionale. Stiamo solamente criticando il fatto che
1: 20 giorni senza il campionato
0: è un po' tanto, dai, diciamo,
1: per noi malati di calcio è un po' tanto, ma siamo sicuri di essere in buona compagnia.
0: Non vedere il Lugano, non vedere, cioè, ma poi di cosa possiamo parlare? Non possiamo parlare di nulla, quindi ci dobbiamo inventare un po' quello che ci viene in mente. E da qui mi viene in mente la domanda che voglio farti. Come sostituisci tu i weekend senza il calcio?
1: Per fortuna il calcio regionale non ha le pause nazionali, quindi si va avanti, e per me è la normalità, quindi tra partite da vedere, squadre da seguire e il lavoro sul sito
0: per le
1: trasmissioni non mi manca.
0: Ma diciamo, Sasha lo sa che lavori, Rick, non c'è bisogno di dirlo. A livello familiare cosa fai tu?
1: Ne approfitto, spero di finire il prima possibile, diciamo, di non restare in ballo troppo col lavoro per dedicare anche un po' di tempo a casa.
0: Ecco, se tu dovessi scegliere un weekend fuori porta, chiamiamolo così, per andare da qualche parte, magari rimanendo in Svizzera, dove andresti?
1: Dirti le Maldive, ma...
0: Weekend fuori portone, non fuori...
1: Dove andrei?
0: In Svizzera, rimani in Svizzera.
1: Svizzera non lo so, se c'è la neve...
0: Adesso c'è la neve.
1: Adesso non saprei. Mi piacerebbe visitare meglio Basilea o Berna, che non sono mai stato, se non per andare a giocare.
0: Ma allora, sono molto caratteristiche tutte e due. Se dovessi scegliere una delle due, forse Berna.
1: Berna mi manca, ti devo dire la verità.
0: Dipende anche un po' dai punti di vista e soprattutto dai momenti dell'anno in cui,
1: cosa
0: va a visitarla. Quindi magari chiediamolo agli ascoltatori, voi amanti dello sport che ogni tanto andate anche da qualche altra parte, consigliateci un bel weekend da fare in Svizzera, in qualsiasi posto, basta che sia all'interno dei confini svizzeri.

0: Ora con voi Luca Ventura e Riccardo Vassalli con Doppio Passo.
1: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
2: E i consumi?
1: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
2: Capisco. Auto potente e portafoglio coraggioso.
3: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.
7: Allora, buongiorno, noi siamo Trappetti Pittori.
8: No, troppo moscia, più convinta.
7: Trappetti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
8: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
7: Trappetti Pittori.
8: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
7: Quindi, Trappetti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
8: Dai, vi aspettiamo.
7: Per un bianco
8: o per un rosso.

0: E c'è a me la colpa, sono Luis Fonsi e Demi Lovato, da prima anche i Depeche Mode e la loro Personal Jesus.
1: Tra poco anche il fischio d'inizio fra Bellinzona e Brighton Rhein, con il Bellinzona che lo sanno tutti ma non l'abbiamo ancora parlato, è reduce dal cambio di allenatore. Al posto di Pargalia torna Sannino per la terza volta al comunale, e vediamo subito come esordirà davanti al nuovo vecchio pubblico.
0: Esatto, sì, è un bel banco di prova con il grande ritorno di Sannino, allenatore storico poi del Bellinzona e di tante altre squadre che noi abbiamo citato diverse volte. Tu hai sentito Pargalia?
1: Sì, ci siamo sentiti.
0: Post, che ti ha detto?
1: Ma no, era tra l'altro invito a, per chi se la fosse persa, a recuperare la puntata di Fuori Gioco con Pargalia ospite, perché gli è stato dato anche il tempo di spiegare cosa ha funzionato, cosa meno, un po' più dentro le sue idee. È sicuramente un allenatore dispiaciuto per come è andata a finire, ma comunque consapevole di quanto dato, perché poi ha affrontato anche una fase non facile di ricostruzione del Bellinzona, e ha sicuramente buttato energie anche in cose che magari inizialmente non competevano all'allenatore, però è tranquillo, sta bene, seppur dispiaciuto per come è andata a finire.
0: Chiaro, lo immaginiamo. Noi Pargalì che lo seguiamo da prima di questa esperienza, e vi garantiamo che è una bravissima persona, quindi da questo punto di vista noi gli diamo tutto il supporto che possiamo dare, ma sicuramente nei prossimi mesi arriverà una squadra.
1: Ma sì, no, quello lui sa benissimo che purtroppo è parte della vita di un allenatore.
0: Sì, esatto. Vivi un po' le montagne russe.
1: Esoneri, non sarà neanche il primo in carriera, gli auguriamo il meno possibile, però meno male, chiunque fa l'allenatore poi prima o poi arrivi anche a quel momento lì.
0: Esatto, anche se prendi i migliori nomi al mondo, almeno una volta sono stati
1: sono se tu pensi De Laurentiis ha esonerato Ancelotti.
0: È vero.
1: Dal Napoli.
0: È vero. E guardate adesso Ancelotti dov'è. Va bene, questo è Doppio Passo, la domenica pomeriggio che fa rima con sport.

0: serve. Doppio passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi? Solo fino al 15 ottobre la nuova C3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
2: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
3: Ehi, lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più ristrutturare casa?
4: Allora muoviamoci! Vorrei una nuova cucina, nuove finestre e ovviamente una tenda da sole.
3: Cosa ne dici di una pergola nel nostro giardino?
4: Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
3: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
6: Auto Ronchetti presenta...
7: Però, hai visto la nuova Kia Seltos? Sembra arrivata dal futuro.
8: Non sembra, lo è. Design deciso, interni spaziosi, tecnologia intuitiva e assistenza alla guida avanzatissima.
9: Nuova Kia Seltos, full hybrid anche con trazione integrale 4x4. L'evoluzione tecnologica di un vero SUV. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, Col Drerio.
10: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Pronto?
13: Demi, ciao, sono il direttore.
12: Sì, direttore.
13: Siete fuori.
12: Come?
13: Licenziati.
12: Ci licenziate?
13: Ancora una stagione insieme e poi siete fuori.
14: Siete di troppo.
12: Ma come? Perché? Dice che siamo due di troppo.
15: Sì, ma questo lo sapevamo già.
12: Ci danno una stagione per dimostrare che possiamo stare in onda.
15: E se non siamo all'altezza?
12: Ci mandano a casa.
15: E se facciamo bene?
12: Ci mandano a casa lo stesso. Siamo di troppo.
16: Due di troppo, dalle 13 alle 15 su Radio 3i.
17: E a Radio 3i sono le 16 e un minuto.
18: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
19: L'infotraffico.
20: Fatta eccezione per il portale sud del San Gottardo, in Ticino il traffico è scorrevole e non ci sono particolari disagi.

0: My Soul, Radio 3 Hit. Tra l'altro ho visto l'esibizione di Snoop Dogg di 4-5 giorni fa per gli iHeart Festival. iHeart, non so se conosci.
1: No.
0: È un gruppo americano che praticamente ha un discreto numero di radio, no? E quindi ogni tanto organizza queste super feste e c'era Snoop Dogg che ha fatto 20 minuti di esibizione. Carino, è stata una bella esibizione.
1: Qualche aggiornamento dai campi regionali. Tra Vedeggio e Balerna,
0: sì.
1: 1-0 per il Vedeggio, siamo attorno alla mezz'ora. 1-1 invece in terza lega fra Stella Capriasca e Rancate.
0: Allora, abbiamo chiesto un consiglio ai nostri ascoltatori per fare una passeggiata, un weekend fuori porta, ma rimanendo nel confine svizzero. C'è l'Elito che dice un weekend tipico svizzero o a Zurigo, per esempio, se volete una cosa con calma, è soletta, tranquilla, lì si può stare molto bene.
1: Dario invece ci consiglia un weekend a Lucerna oppure a Sciaffusa, sono delle stupende città in questo periodo, non perdete l'occasione.
0: Ce ne sono tanti altri, tra poco li leggeremo. She calls.

del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: più basso, con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: L'auto fa spettacolo. Dal 3 al 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno, Auto in Nuove 2026. Esposizione a cielo aperto con le novità dell'auto da tutto il mondo. Novità, vieni a provare la slot car, il simulatore GT e F1. Auto in Nuove, 32esima edizione, sabato 3 e domenica 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno.
2: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio, il tuo partner nella regione, per una protezione a 360 gradi.
3: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
4: Tesoro, cosa fai?
5: Sto caricando le foto del camper su internet per metterlo in vendita.
4: Ma andiamo da SCS Camper. Valutano l'usato e te lo acquistano in contanti.
5: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un appuntamento.
4: Grande! Vengo anch'io e se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo.
5: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
4: Non vedo l'ora di andare.
6: Cosa vede qui?
7: Un body check lungo la balaustra.
6: Un body che? E qui?
7: Un gol in power play.
6: E nient'altro?
7: Ah sì, era in fuorigioco.
2: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
8: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
9: Tutte le precedenti. Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
8: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.

0: One in a Million, Nio. Noi spaziamo dal calcio regionale al basket, alla pallavolo, al rugby, qualsiasi cosa. E in questo caso ci arriva una segnalazione da Sonia su WhatsApp. All'elvetico che risultato c'è?
1: Fine primo quarto tra Lugano Tigers e Montei col 28-14 per i ticinesi. Quindi bravi, avanti.
0: Bravi.
1: Così,
0: bravi.
1: Avevamo anche qualche aggiornamento dai campi, perché alla pausa Vedeggio 2, Balerna 0 in seconda lega, Solduno 1, Cadenazzo 0 al quindicesimo, e ha appena sbloccato la gara anche il Locarno 1-0 contro il Baden.
0: C'è anche Fulvio che ci dice: ragazzi, mi ricordate la domenica sportiva? Non è che ti ricordi, noi siamo la domenica sportiva, però credo che si riferisca ai bei tempi,
1: programma.
0: Bello, 90.

0: Sì, sì, sì, sì. Il nostro Bigio che cosa consiglia?
1: Il nostro Bigio ci consiglia Mora. Spero di averlo detto giusto.
0: L'hai detto benissimo, secondo me. Però vediamo.
1: Devi dirmelo Bigio, non
0: attendiamo
1: tu.
0: Il VAR e vedremo. Comunque grazie, grazie mille, perché almeno per la prossima pausa nazionale sappiamo dove andare. Ci sta.
1: Ci portiamo il nostro van e
0: non
1: trasmettiamo.
0: Sarebbe male, non sarebbe male.
1: Magari ci rompono
0: dietro
1: sulla benzina.
0: Dici?
1: Ma tanto
0: mica paghiamo io e te.
1: Appunto.
0: Vabbè.

0: Torniamo in diretta per segnalare, o meglio riconfermare, il vantaggio del Locarno sul Baden. Siamo in prima lega, ha sbloccato la gara al 27esimo Stoichev.
1: Ok, oltre a questo c'è una segnalazione per quanto riguarda la viabilità, perché tra Mendrisio e la galleria San Nicolao c'è colonna a causa di un incidente. La corsia al momento di sinistra è bloccata e quindi i ritardi stanno aumentando in modo importante. Oltre a questo ci sono disagi anche tra Ospizio, San Gottardo e Göschenen, traffico congestionato tra Göschenen appunto e Ospizio San Gottardo. Oltre a questo, Rick, un qualcosa anche verso nord tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, ritardi fino a 40 minuti.
0: Sì, prestare attenzione, noi puntualmente vi terremo aggiornati su quanto ci segnalate, ci segnala Via Swiss.

0: Doppio passo con Luca Ventura e Riccardo Passalli.
1: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
2: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
3: Preparati a vivere un'esperienza fuori di zucca. Dal 26 settembre al 1 novembre ti aspettiamo in via Cantonale 16 a Savosa per il primo villaggio delle zucche del Ticino. Spot fotografici, laboratori creativi, gastronomia e molto altro. Immergiti con noi in un magico autunno fuori di zucca con il sostegno di Banca Stato.
4: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
5: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
6: Allora vuoi un HR-V?
7: Nuovo Honda HR-V, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
9: Centro Serramenti Ticino.
8: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
10: Amore, mi compri una nuova cucina?
11: Fatto.
10: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
11: Fatto.
12: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
0: Questa è Radio 3i.

0: E sulle note di una canzone d'amore, 883, con grande emozione che annunciamo l'arrivo qui a doppio passo di Antonio Mihailov. Buongiorno Anto.
1: Buongiorno a voi, grazie mille per l'invito, per la prima volta in radio, quindi è una nuova esperienza e spero ci divertiremo tanto insieme.
0: Allenatore certo. della Campionese, oggi faremo un po' un excursus tra il tuo presente in panchina, il tuo passato da giocatore, qualche... avventura extracalcistica non è il termine giusto, ma poi la definiremo. E tu, Luchino, devi sapere, ne parlavamo, microfoni spenti, Anto ci diceva, spero di fare di più da allenatore che da giocatore, ma da giocatore era veramente tanta roba. Non a caso chiamato il pittore, da dove nasce questo soprannome?
1: Il pittore in verità è nato a Chiasso, l'anno di Chiasso, perché prima in Svizzera interna mi chiamavano il professore, perché avevo un allenatore, si chiama Christian Georgievich, che era un ex giocatore della Schalke Stoccarda, e lui mi chiamava il professore, da lì mi era rimasto il professore. Il pittore nasce poi a Chiasso, penso dopo un gol a giro, la prima partita di Coppa che abbiamo fatto, non mi ricordo la squadra, però tipo faccio un tiro a giro e da lì è rimasta tipo la prima pennellata, e da lì è il pittore.
0: Da lì il pittore, vabbè, tra professore e pittore avrete capito bene che la tecnica era uno degli strumenti di Antonio, padroneggiava bene. Tra i due, se devi scegliere, quale preferisci?
1: Tra i due forse il pittore mi piace di più.
0: Il pittore è più romantico,
1: sì.
0: Per noi. Ora in panchina della Campionese, in quinta lega, un avvio di stagione senza macchia, perfetto.
1: Per adesso sì, abbiamo fatto prime tre partite, tre vittorie comunque con tanti gol fatti e pochi subiti. Siamo miglior attacco e miglior difesa a pari merito con l'Atletico Lugano. E niente, siamo usciti in Coppa col Vedeggio, giustamente, perché comunque le categorie, la qualità si...
0: Vedeggio campione in carica.
1: Campione in carica, avremmo voluto fare qualche turno in più, però purtroppo sono capitati loro, che giustamente hanno dimostrato di essere superiori. Però in campionato stiamo facendo molto bene, sono contento dei risultati, di come giochiamo, quindi di come vengono ottenuti. Dominiamo il gioco, creiamo tanto, sprechiamo tanto, quindi potremmo fare qualcosina in più sotto porta, però per adesso sono contento.
0: Sei dove ti immaginavi di essere quando hai preso in mano la squadra? Cioè non solo in classifica, ma anche proprio nello sviluppo delle tue idee?
1: Sinceramente mi aspettavo di avere un po' più di difficoltà, nel senso di dare un'identità alla squadra, invece i ragazzi sono stati bravi, hanno assimilato subito le idee che trasmettiamo insieme allo staff. E penso si veda quando uno viene a vederci, vede già l'impronta che vogliamo giocare, costruire dal basso, essere aggressivi, anche se è difficile in quinta lega perché tante squadre ti rimandano indietro di 60 metri ogni volta che hanno la palla, però proviamo. E no, al momento sono contento, pensavo ci avremmo messo di più, però invece sono stati bravi ragazzi che dopo 2 mesi e mezzo hanno già assimilato abbastanza bene tutti i concetti.
0: È la voce di Antonio Mihailov qui su Radio 3i. Le vostre domande al nostro numero WhatsApp, noi andiamo con la musica e poi torniamo in sua compagnia.
2: Il disco che abbiamo scelto per voi è quello di Peggy Gou e Ira Star. Si chiama Woman, come detto Radio 3i. Doppio passo la domenica sportiva, dove ovviamente si parla di sport, in questo caso di calcio.

0: Arrivano buone notizie anche da Bellinzona, perché la squadra di Sannino alla pausa è avanti 2-0 con in inferiorità numerica, giusto Luchino?
1: In inferiorità numerica, sì, è stato espulso Zajc.
0: E buone notizie anche da Locarno, stavo guardando. A fine primo tempo Locarno avanti 2-1 con la doppietta di Stoichev sul Baden. E torniamo invece in compagnia di Antonio Mihajlov, allenatore della Campionese, col passato comunque importante, perché abbiamo citato Chiasso, l'ultima più recente è stata Morbio, c'è stato anche qualcosa oltre Gottardo e qualcosa di tanto altro. La tua esperienza più significativa per te, o anche più formativa, quella che ti ha dato di più, qual è stata?
2: Quella più formativa sicuramente i 3 anni che ho fatto al Milan, settore giovanile, fino ai 19 anni sono stato lì. Anche perché quello che ti danno al Milan non l'ho ritrovato mai più da un'altra parte, quindi a livello informativo quello. A livello personale ogni esperienza ti lascia qualcosa, se tu hai voglia di imparare impari da ogni ambiente, da ogni allenatore qualcosa di nuovo. Naturalmente ti confronti anche con, ho avuto anche modo di girare, quindi ho giocato anche in Bulgaria, in Svizzera, in Italia, quindi ti confronti anche con culture diverse, lingue diverse, mentalità diverse. C'è già una differenza di mentalità solo tra Svizzera interna e Ticino, e quindi da tutte le esperienze che ho avute posso dire che ho imparato qualcosa e le ricordo tutte con piacere, e ho costruito bei rapporti anche in Svizzera interna e in tutte le squadre dove sono stato.
0: Preso in mano la Campionese quest'estate, c'è stato del lavoro da fare?
2: C'è stato molto lavoro da fare, sì.
0: No, io te lo dico perché ci sentivamo tra di noi quando eri lì per accettare.
2: Giusto.
0: E non mi sei mai sembrato spaventato dalla mole di lavoro o delle difficoltà che dovevi anche risolvere?
2: No, spaventato no, perché ero consapevole, a me piacciono anche le sfide, quindi dal momento in cui ho parlato col presidente avevo la situazione ben chiara, mi ero preso qualche giorno per pensare, e poi una volta che ho accettato mi sono subito rimboccato le maniche. Avevamo a disposizione inizialmente solo, se non sbaglio, 6-7 giocatori, e ti scrivevo a te per darmi una mano
3: per
2: a costruire,
3: chiedere.
2: Sì, per darmi una mano a costruire la squadra, perché comunque in quinta lega non è facile convincere i giocatori a venire, a scendere. E nonostante il progetto sia ambizioso, però ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo sistemato il magazzino, tutto quello che c'era da sistemare, la struttura, palestra, e siamo partiti da quel punto di vista lì. E nel frattempo arrivavano giocatori in prova, magari poi vedevano che si stava lavorando bene, arrivava un giocatore che chiamava poi l'amico che veniva anche lui. Siamo arrivati ad avere 25 giocatori in rosa, quindi vuol dire che da partire da zero ad oggi ci ritroviamo invece in una situazione totalmente opposta, e purtroppo dobbiamo anche lasciare 6-7 ragazzi ogni settimana a casa, perché comunque ne possiamo portare solo 18 in panchina.
0: Queste sono le scelte da allenatore. Abbiamo la pubblicità e poi torniamo in compagnia di Antonio.
4: Doppio passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
5: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano, e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
6: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
7: Casinò Lugano.
3: Ehi, lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più ristrutturare casa?
7: Allora muoviamoci! Vorrei una nuova cucina, nuove finestre e ovviamente una tenda da sole.
3: Cosa ne dici di una pergola nel nostro giardino?
7: Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
3: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
8: Auto Ronchetti presenta...
9: Amore, ecco il Mini SUV 100% elettrico. Pensa, 420 km di autonomia.
10: Così andiamo in vacanza senza fermarci ogni mezz'ora.
9: Per non parlare del risparmio.
10: Finalmente un'auto pensata, anche per il mio conto in banca.
8: Scopri la Kia EV2. Compatta, tecnologica e versatile. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drevio.
11: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
1: 2 minuti dopo le 17.
12: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4. Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID Polo di Volkswagen.
4: L'infotraffico.
0: Prestare attenzione sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Nicolao, colonna per un incidente, ci sono ritardi fino a 15 minuti.
4: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico, anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch. Previsioni del tempo.
1: Per domani sull'altopiano qualche banco di nebbia mattutino, per il resto in prevalenza sarà soleggiato. Le temperature minime al sud saranno di 13 gradi, al nord di 8, la massima al sud 24, al nord 27.

0: Aggiornamenti dai campi regionali: vince, o sta vincendo meglio, il Vedeggio 2-0 sul Balerna, il Solduno 1-0 sul Cadenazzo. In terza lega l'ha sbloccata l'Arzo contro il Melide 2, quindi 1-0. Noi possiamo tornare in compagnia di Antonio Mihailov, allenatore campionese.
1: Yes.
0: Mister giochi anche, perché io ho visto il video, la prima di campionato a Taverne, se non sbaglio. Sì. T'ho visto giocare, t'ho visto anche segnare.
2: Sì, tendenzialmente l'idea è quella di non giocare.
0: Però se c'è bisogno, dici.
2: Però in quel caso lì abbiamo dominato tutto il primo tempo, lasciando non so quante occasioni senza far gol. E poi entrati in spogliatoio ho detto: adesso so anche cosa succede. Ho detto: ragazzi, entriamo dentro, i primi 5 minuti prendiamo gol. Invece mi ha preso gol dopo un minuto e mezzo, quindi. E ho detto: non vi do una mano, perché ero comunque tra i convocati. Ho detto: non vi do neanche una mano, ve la cavate da soli perché è giusto che ve la caviate anche da soli. Poi l'assistente allenatore mi fa: no, dai, entra che dà una mano a ribaltarla.
0: E così è stato.
2: E così è stato. Ho fatto i primi due gol, l'assist per il terzo, e poi è stata tutta la partita in discesa.
0: Sai, la entro, spacco, ciao.
2: Sì. C'è stato un ragazzo da fuori e ha detto: non ho mai visto un giocatore cambiare così tanto la partita.
0: Chiaramente ancora, sprecato per la quinta.
1: Ancora meno un allenatore giocatore.
2: Sì, però l'idea non è di giocare e di lasciare spazio ai
0: Vuoi
2: ragazzi.
0: Vuoi concentrarti sulla
2: panchina. Sì, se avessi voluto giocare avrei continuato a giocare a livelli un po' più alti.
0: E che rapporto hai con i tuoi giocatori?
2: Ma la cosa fondamentale per me è avere un rapporto diretto, sincero, coerente. Quindi se c'è qualcosa da dirselo in faccia ce lo diciamo. Ho ragazzi che sono anche più grandi di me, tanti sono molto più giovani, però penso di essere un allenatore che dà modo di parlare, che instaura un bel dialogo con i giocatori. L'obiettivo mio è aiutarli a crescere, soprattutto quelli più giovani, e migliorarli, perché poi non è che li allenerò per tutta la vita. Mi piacerebbe lasciare qualcosa a loro, e se dovessero poi andare in una seconda lega o terza lega a giocare, io sono solo che contento, perché vuol dire che li ho aiutati a migliorarsi.
0: E tu che allenatore ti definisci? Perché se ne parliamo come se fosse la tua prima avventura in panchina, in realtà no, c'è stata anche l'esperienza con i giovani a Chiasso.
2: Sì, ho voluto fare la gavetta a partire dai ragazzini. Ho iniziato a allenare i bambini di 10 anni e poi man mano sono salito con le categorie. Mm-hmm. E mi definisco un allenatore a cui piace dominare il gioco, mi piace giocare, perché parto sempre dall'esperienza da giocatore. Ho avuto partite dove magari per il 70% del tempo correvi dietro il pallone e non la beccavi mai, e soffrivo questa cosa, quindi mi piace tanto avere la palla, dominare il gioco, ed è anche uno dei momenti in cui, anzi, se tieni tu il pallone diminuisci sicuramente il rischio di prendere gol, perché sei tu che hai il possesso del gioco. Quindi mi definisco un allenatore tranquillo, o fuori dal campo possono parlare con me di qualsiasi cosa i ragazzi, e senza preoccuparsi di nulla, e in campo invece sono molto esigente e pretendo.
1: Due cose che porti dalla tua esperienza con te?
2: Dalla mia esperienza di allenatore e giocatore?
1: Nella vita del calcio in generale.
2: Due cose che porto con me, sicuramente... La coerenza, bisogna essere sempre coerenti con le scelte, e se non sei coerente, oppure se non sei negli occhi del giocatore, devi spiegare il perché, in modo da non perdere la credibilità.
1: Sì.
2: E poi io mi reputo un perfezionista, nel senso che anche l'allenamento deve avere un senso, ogni minimo dettaglio deve essere curato, quindi mi reputo un perfezionista e cerco di trasmetterlo anche ai giocatori. Sì, quella mentalità, la prima cosa che ho detto quando sono arrivato in quinta lega è che la mentalità deve cambiare, perché io non allenerò come alleno un allenatore di quinta lega, che facciamo magari partitina e base, riscaldamento partitina, ma allenerò come se fosse la Super League per me. Cioè, faccio le cose al mio massimo, al mio meglio, e quindi pretendo da loro lo stesso impegno, e anche se poi naturalmente bisogna capire dove siamo, che comunque i ragazzi lavorano, anche certo. Altro, però si cerca di fare tutte le cose al massimo.
1: Ma l'obiettivo sta diventando un obiettivo comune, oppure c'è ancora qualcuno che la vede in un altro senso?
2: Diciamo che l'obiettivo è un obiettivo comune, però possiamo migliorare ancora anche da quel punto di vista lì. Dal punto di vista mentale si può ancora crescere, secondo me.
1: Quanto tempo ti dai ancora sulla carta?
2: Sulla carta? Io penso che al ritorno si vedrà già una mentalità molto, molto diversa.
0: Beh. Intanto, a proposito di allenatori, appena diventata ufficiale la separazione fra il Parma e questa, nel caso ti interessasse.
2: Troppo lontano, però.
0: E poi aggiornamento dalla terza lega, perché Rancata ha vinto 4-3 con lo Stella Capriasca, tripletta, sai di chi, Luchino?
1: Di chi?
0: Del nostro amico Zani.
1: Non ci credo, grande.
3: Radio 3, 3

0: La Bellinzona cambia il punteggio al comunale. Bellinzona sempre in vantaggio, ma di un solo gol, perché il Braterrain ha appena accorciato il divario. Noi torniamo con le ultime domande a Antonio Mihailov, perché Anto, i social sono una parte, non so se importante, ma comunque come si può dire, presente nella tua vita.
1: Sì.
0: Tu sei stato giocatore nella Kings League.
1: Sì.
0: E quella che esperienza è stata?
1: È stata un'esperienza importante, soprattutto dal punto di vista personale, perché è arrivata in un momento in cui avevo bisogno di una distrazione, e quindi da quel punto di vista lì è stata molto importante, perché era una boccata d'aria fresca nella mia vita personale, e ho conosciuto tante persone che mai avrei potuto immaginare di conoscere. E vederle rapportarsi con un'umiltà con noi, che alla fine eravamo con noi, con me personalmente, che posso dire, non sono nessuno, non sono uno famoso, non sono uno conosciuto, ti dimostra ancora la grandezza di persone come Vieri, come Marchisio, la stessa Diletta Leotta, tutte persone che ammiro e che ho avuto la fortuna di conoscere
0: da giocatore. Poi a dopo ti arriviamo sul presente nella Kings League. Però sai che io, soprattutto in Italia, ho un po' letto di questa diatriba tra allenatori o società contro la Kings League, no? Che dicono a un certo punto devi fare una scelta fra Kings League e il calcio unico.
1: Sì,
0: tu che sei allenatore adesso, sia da una parte che dall'altra, da che parte ti schieri o come la pensi?
1: Allora, sinceramente, da allenatore che lotta per vincere un campionato, se dovesse andare via un giocatore, perché poi in Kings League vanno i giocatori che tendenzialmente sono quelli bravi e forti della squadra, quindi se dovessi perdere il Perrotti della situazione o il Colombo della situazione mentre sto lottando per un obiettivo, sicuramente non mi farebbe piacere, quindi sarei contrario a questa cosa. Però ci sono magari società che anche loro preferisco avere un po' di visibilità da quel punto di vista lì e la guardano da quel lato. Se sei una società che non lotta per vincere, sì, un obiettivo per vincere la stagione, sei stabile a metà classifica, sai che non puoi né salire né retrocedere, ti chiama il giocatore più forte che comunque può darti visibilità, allora probabilmente non avrai nessun problema.
0: E da quest'estate, a poche settimane, alleni anche la Z Como, che sarà proprio la Kings League.
1: Sì, è nato ad agosto il tutto, quando mi chiamò il loro direttore sportivo, che fa anche il direttore sportivo della Z Milano, con la quale abbiamo fatto l'amichevole con la campionese, che tra l'altro mi conosceva già dal primo split con i Punchers.
2: ZV, dici?
1: ZV è il presidente della Z Milano, invece il direttore sportivo è Stefano De Vita. E lui mi chiamò in agosto, mi disse di questa sua pazza idea di mettermi come successore di Cristian Brocchi, al che io avevo tantissimo da fare con la campionese e gli dissi ci devo pensare, perché veramente il calcio 11 mi sta portando via tanto tempo, poi tra lavoro, famiglia e il calcio 11 non pensavo di combinare tutti gli impegni insieme. E poi dopo la Michele con la Z Milano ci siamo risentiti e lui mi fa: no, guarda, io voglio che tu sia il nostro allenatore per la Coppa, almeno per la Coppa, vieni ad allenarci, a prenderti cura della squadra. E allora mi sono lasciato convincere, ci siamo seduti, abbiamo visto un po' gli impegni che erano previsti per vedere se effettivamente potessi far combaciare il tutto. Siamo riusciti a farli combaciare, quindi ho accettato la proposta e
0: non quindi fai 7 su 7.
1: Faccio 7 su 7, veramente.
0: Sì,
1: tra gli impegni calcistici, famiglia, praticamente la prima sera libera ce l'ho a novembre, probabilmente.
2: Comunque, se vuoi una persona che ha poco da fare, c'è Riccardo.
0: tra una cosa e l'altra. E lì quando inizia la stagione?
1: Il 19 ottobre abbiamo la prima partita.
0: Sì. Un bel mondo comunque, sempre più
1: è molto bello, soprattutto quando entri in arena, che poi vedi tutto, che è sempre piena di persone, di tutte le luci, con tutte queste regole particolari, è bellissimo, per chi può entrare a far parte, sicuramente si diverte e ne vale la pena.
2: Quando vuoi io e sì, ti veniamo a trovare.
0: Stavo dicendo che Luchino c'ha la, la camera, i tuoi poster di quando giocavi nel Kings League, così si riesce a far saltare fuori qualche biglietto.
2: Vestito, vestito, non preoccupare.
1: Volentieri, quando volete venire vi do gli accrediti e potete venire.
2: Ma volentieri, volentieri.
0: È stato con noi Antonio Mihailov, grazie Anto per la bella chiacchierata, in bocca al lupo per tutte le tue sfide.
1: Grazie a voi, grazie mille a voi per l'invito.
2: A prestissimo.
1: A presto.
2: Ciao Antonio.
1: Ciao.

0: In onda con voi Luca Ventura e Riccardo Vassalli con Doppio Passo. Doppio Passo.
1: Da oltre 50 anni Bredobau Curvotecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.
2: L'auto fa spettacolo. Dal 3 al 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno, Auto in Nuove 2026. Esposizione a cielo aperto con le novità dell'auto da tutto il mondo. Novità, vieni a provare la slot car, il simulatore GT e F1. Auto in Nuove, 32esima edizione, sabato 3 e domenica 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno.
3: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
4: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
5: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Nuova Volvo EX60, 100% elettrica, fino a 810 km di autonomia e ricarica ultra rapida. E solo da Emil Frey Noranco, all'acquisto di una Volvo, hai le ruote invernali al 50%. Scopri la Volvo EX60 da Emil Frey Noranco. Parti con un vantaggio in più.
8: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
9: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antolino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.

0: Sono tre le canzoni che ci siamo ascoltate di fila: I Take That, Everything Changes ancora in sottofondo, anche Gabbani con la sua Volevamo Solo Essere Felici e i De Giornalisti con Riccione Riccione. Fino a qualche minuto fa abbiamo cantato invece Campione Campione, perché è stato con noi Antonio, l'allenatore della Campionese, e anche fuori onda abbiamo dibattuto un pochino su dei temi un po' più, come si può dire, calcistici.
1: Sì. Eh? Da tenere a microfoni spenti. No, non è vero.
0: No, ma...
1: più in amicizia.
0: Esatto, sì, ci sta.
1: Così. Grande persona, Antonio. Sì. Che salutiamo e ringraziamo ancora per essere

0: state con noi. I finali di Seconda Lega, meglio il finale perché è finita solo una partita, quella fra Vedeggio e Balerna, con il Vedeggio che vince 2-0. Dammi un attimo, ti do anche i marcatori con
1: tutto
0: le reti di Fontana e Crupi, mentre il Locarno ha calato il tris contro il Baden dopo la doppietta di Stoicev, a segno anche Mirko Facchinetti, quindi parziale al 70esimo Locarno 3 Baden 1.
1: Invece per quanto riguarda l'appuntamento di domani, vogliamo lanciare un piccolo amo per tutti quelli che seguiranno Teleticino?
0: Sì, domani football 20:30 su Teleticino dopo Fuorigioco. Si parlerà di Seconda Lega interregionale. Lo sapete, c'è stato il derby fra Malcantone e Gambarogno. Noi avremo lo avremo come in studio con noi due allenatori, Omar Copelli e Vittor Dossa.
1: Oh, la sorpresa, non riesci proprio a tenertele.
0: Per chi non ha ascoltato, sarà una sorpresa.

0: In questa domenica di doppio passo vi abbiamo promesso di tornare nuovamente sulla strada Lugano, perché si può dire ufficialmente conclusa la 20ª edizione. Noi abbiamo Carlo al telefono. Ciao Carlo, ci senti?
1: Sì, ciao, buongiorno a tutti.
2: Sì, Carlo Regondi, che è il presidente della, sì, della Stra Lugano, che secondo me è molto felice, eh? Non perché io l'abbia sentito in anticipo, ma perché si sente tutto quello che si è respirato in questi giorni, vero?
1: Ti confermo che dopo tantissima tensione finalmente possiamo fare un grandissimo sorriso, perché è un'edizione storica che ha portato un nuovo record della Stra Lugano a 9.477 iscritti, quindi oltre ogni aspettativa che vi avevo promesso. Sentivamo aria 9.000, ma l'abbiamo superata, per cui siamo stracontenti.
2: E complimenti, noi vi facciamo veramente un grandissimo applauso, perché avete portato un bellissimo movimento a Lugano. Praticamente oggi, quando aprivi i social network, comparivano sempre robe della Stra Lugano, quindi ha funzionato anche su quel versante.
1: Da parte mia invece voglio ringraziare voi, perché ci avete supportato in questa e seguito soprattutto da vicino in questa 20ª edizione. Per cui un grande grazie anche da parte mia e per il vostro splendido lavoro, e vi do subito l'appuntamento alla 21ª edizione.
2: Vai, approfittane, se hai già qualche data fissata.
1: No, approfitto, 25-26 settembre, per cui iniziate ad allenarvi anche voi.
2: Ricky non vede l'ora, sì, sicuramente, perché quest'anno è riuscito a bidonare, però l'anno prossimo promette di farla.
0: Sì, farò la staffetta. Dai.
1: Anche perché noi siamo bravi sempre a proporre qualche novità e studieremo sicuramente qualcosa per la 21ª.
2: Beh, sicuramente.
0: C'è Carlo quella da solo, in cui corri da solo?
1: Guarda, io ho una gara che non è a programma, che è la mia maratona, perché io dal venerdì alla domenica mediamente faccio 42 km di spostamenti a piedi, più tutto il tempo che sto in piedi, quindi la mia gara personale ce l'ho e l'ho vinta.
2: Allora io
1: dire,
2: ti dico che ho conosciuto Carlo venerdì.
0: Vai.
2: Non ti consiglio di farla.
0: Non ce la fai
2: a starci dietro.
0: Da solo con me stesso. No.
2: infatti. Carlo, ma senti, numeri, parliamo di numeri. Il podio te lo ricordi? Che tempi hanno fatto i ragazzi?
1: Guarda, la giornata è venuta fuori, una giornata alla fine calda, davano sole, però rispetto a settimana scorsa le temperature sono un po' salite, questo ha leggermente rallentato sul finale, però abbiamo chiuso con un ottimo tempo, perché la mezza maratona è stata chiusa su 1:03, quindi tenete presente che il record di Stra Lugano era 1:01:02, per cui tempi sicuramente ottimi, grande livello. Il campionato svizzero ha portato anche dei fortissimi partecipanti da tutta la Svizzera, e quindi siamo molto molto fieri di averli ospitati e molto contenti delle prestazioni che abbiamo visto e che tutte le persone che erano sul lungolago, ma non solo, hanno potuto assistere nella giornata di oggi.
0: Carlo, settimana scorsa ci dicevi che la macchina organizzativa per l'edizione prossima comincia poche settimane dopo la fine di questa edizione. Io ti voglio chiedere se ci sono già delle novità che magari in testa e che chiaramente si possono dire.
1: Ma questi numeri ci dovranno far pensare a come organizzare al meglio soprattutto la parte logistica. 10.000 persone nel centro città, per quanto divise diciamo su due giorni, sono comunque grandi numeri, per cui studieremo come riuscire a passare questo limite offrendo comunque un prodotto di qualità, perché non vogliamo scendere sicuramente di livello, e allo stesso tempo offrire tanto divertimento e la centralità della piazza luganese, per cui la grande sfida che dobbiamo prendere per la prossima edizione, posso sicuramente dire che sarà questa.
2: Carlo, noi ti auguriamo ovviamente il meglio. Come Stra Lugano tu sei stato straordinario e tutto quello che sei riuscito a fare, siete riusciti a fare, ha portato veramente delle belle belle cose, quindi ti ringraziamo anche noi dalla nostra parte. Ci sentiamo.
1: Un grande grazie anche da parte mia, e la novità che mi ero dimenticato di dire l'anno prossimo è la sfida dei DJ della vostra radio.
2: Vai, ci sono. Mi prenoto allora.
1: Vi facciamo un piano speciale di allenamento.
2: Fantastico, almeno lo faccio. Grazie Carlo.
1: Dai, un abbraccio. Grazie della vostra vicinanza, ciao.
2: Grazie
1: ciao,
2: a te, ciao.
3: Doppio passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
4: Ad ottobre c'è aria di novità. Il garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
5: Foxtown, bellezza, benessere e stile sono sempre di moda. Il 26 e 27 settembre arrivano a Foxtown i Beauty Days, due giornate dedicate allo stile e alla cura di sé con masterclass, attività fitness, un concorso e tante esperienze da scoprire. Scopri il programma completo su foxtown.com e prenota il tuo posto.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
7: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
8: Direi di sì e
7: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
8: Certo, ma
7: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
8: Sì, va bene, e
7: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
8: Trapletti Pittori, chiama la Trapletti Pittori.
7: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
8: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
7: Davvero?
8: Sì, chiama la Trapletti Pittori.

0: Olivia Dean, lei ha scritto questa canzone che si chiama Man I Need. L'abbiamo ritrovata su Radio 3 nella parentesi della domenica pomeriggio di Doppio Passo con Riccardo Vassalli e Luca Ventura, però che sono giunti ai saluti, quindi ringraziamo voi che avete preso parte all'appuntamento, magari anche solo con un messaggino, anche se avete ascoltato e basta, va bene lo stesso, eh.
1: Assolutamente sì, ma il grazie più grande va a Luca Ventura.
0: Perché? Cosa ho fatto io?
1: Avermi sopportato per 4 ore
0: e supportato
1: e sopportato tutte e due. Noi ci ritroviamo domani in tele con Football 20:30 Teleticino.
0: Bravissimo, hai fatto una bellissima promozione, Teleticino, che tra poco vi presenta la domenica del Corriere, dato che ci sono state le votazioni, quindi capiremo che cosa è uscito, che cosa si è votato, insomma. E a livello di Doppio Passo torniamo domenica prossima, sempre dalle 14. Da Riccardo
1: e Luca
0: è proprio tutto. Fate i bravi, mi raccomando. Non fate i cattivi, che poi devo mandarvi Riccardo a riprendervi. Ciao, buona serata, buona domenica.

0: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
1: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
2: Tutte le precedenti. Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
1: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
3: Cucina da rifare. Bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
4: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
5: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
4: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
6: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
7: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: playlist. È Radio 3i. Radio 3i. Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser. Tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamburinivini.ch.
1: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
2: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
3: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
4: Ad ottobre c'è aria di novità. Il garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
6: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
5: Più stile, più comfort, più valore.
6: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
5: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
6: Vivi il cambiamento.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
2: Auto Ronchetti presenta:
3: ma sei sicuro che ci stia tutto?
2: Tranquilla, la Niro è enorme, valigie, passeggino, borse e il tuo

0: shopping del weekend.
1: Allora sì che è spaziosa.
2: Nuova Kia Niro. Più spazio, più libertà. L'utilitaria full hybrid pensata per ogni stile di vita. Comfort e tecnologia intelligente. Da Autoronchetti. Via San Gottardo 12, col Drerio.
3: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
5: Amore, mi compri una nuova cucina?
6: Fatto.
5: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
6: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
7: Uno di oggi, uno di ieri, solo su Radio 3.

0: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna. Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
1: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
2: Beh, visto il costo della benzina.
1: Passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
3: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
5: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
6: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
7: Marino Bernasconi.
6: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
8: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

0: Ehi, lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più ristrutturare casa?
1: Allora muoviamoci! Vorrei una nuova cucina, nuove finestre e ovviamente una tenda da sole.
0: Cosa ne dici di una pergola nel nostro giardino?
1: Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
0: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
2: Sto pensando di cambiare auto.
3: Allora questo è il momento giusto. Da Emil Freino Ranco con una nuova vettura. Hai le ruote invernali al 50%.
2: Davvero?
3: Sì, solo da Emil Freino Ranco. Parti con un vantaggio in più.
4: Sono contenti lui e lei da Emil Freino.
5: Copra l'occhio sinistro. Cosa vede?
6: Tanti puntini a forma di disco.
5: E con l'altro?
6: Due bastoni che si incrociano. È grave.
5: No, signora. È ok.
7: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
8: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
9: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
4: Centro Serramenti Ticino.
9: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
4: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai concerta.
10: Riapre la caccia alle emozioni autunnali con la tradizionale sella di capriolo alla Baden-Baden, lombata di lepre al porto, filetti di cervo, delizie a base di zucca e funghi, oltre alla fondue chinoise, bourguignon e di formaggio. Dalla griglia sempre in funzione, le carni più pregiate, tutto cucinato al momento con cibi freschissimi.
4: Ristorante.

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai

ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle

0: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
1: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
0: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
2: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, the art of gaming.
3: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
0: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
4: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi? Solo fino al 15 ottobre la nuova C3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
6: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
2: Quest'inverno da Caminada riscalda ti con Pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7,35 franchi, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda ti con Pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa.
3: Nuova Volvo EX60, 100% elettrica, fino a 810 km di autonomia e ricarica ultra rapida. E solo da Emil Frey Noranco, all'acquisto di una Volvo, hai le ruote invernali al 50%. Scopri la Volvo EX60 da Emil Frey Noranco. Parti con un vantaggio in più.
4: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
7: Vivi l'energia di oggi. Riscopri le emozioni di ieri.
8: Uno di oggi.
7: Uno di ieri. Solo su Radio 3i.

0: Questa è Radio 3, Telesuona. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.

0: Radio 3 delle suone. Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Ehi, lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più ristrutturare casa?
2: Allora muoviamoci! Vorrei una nuova cucina, nuove finestre e ovviamente una tenda da sole.
1: Cosa ne dici di una pergola nel nostro giardino?
2: Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
1: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casinò Lugano.
4: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.
5: Cicci. Da con quelle gare. Cicci.

0: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
1: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
2: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
3: Allora vuoi un HR-V?
4: Nuovo Honda HR-V, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

0: Questa è Radio 3i. Tele suona. Radio 3i.
1: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
2: E i consumi?
1: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
2: Capisco. Auto potente e portafoglio coraggioso.
3: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
5: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
4: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.

0: altro che l'uso.
1: Questa è Radio 3 Telesuona.
2: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Vivi l'energia di oggi. Riscopri le emozioni di ieri. Uno di oggi. Uno di ieri. Solo su Radio 3i.

0: Ehi, lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più ristrutturare casa?
1: Allora muoviamoci! Vorrei una nuova cucina, nuove finestre e ovviamente una tenda da sole.
0: Cosa ne dici di una pergola nel nostro giardino?
1: Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
0: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
2: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
3: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
4: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
5: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce.

piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorato.

viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove.